E si continua sempre a ritmo di cumbia, arrivano le nostre produzioni targate Abbey Record Edizioni Bagutti, Il Silenzio dei Ricordi. Un buonasera anche da parte mia.

andarmene un po' in vacanza, non so voi. E adesso torniamo un pochino indietro con il tempo, andiamo un po' con la tradizione. Arriva questa bellissima Peghina, arriva Canzone Mia. Le belle canzoni, la tradizione non deve mai mancare, eh? Fai così, dedicati.

0: alle canzoni della tradizione. Sonia,
1: le belle canzoni, la tradizione, grazie, grazie davvero di cuore. E allora adesso arriva anche un bel foxettino dedicatissimo a tutte queste bellissime donne

Renata al giorno, come ho detto prima, toglie il medico di torno, bisogna amare le donne, uomini, mi raccomando. E allora adesso arriva questa bella mazurchina della fisarmonica del nostro Massimo per voi. Vai così.

0: dei grandi valzer. Sonia Max per voi.
1: Bravi i nostri ballerini, il valzerino. E allora adesso, ragazzi, visto che tra poco è Pasqua, bisogna smaltire qualcosina prima.

Siete una meraviglia, siete bravissimi, grazie, grazie di cuore. E allora adesso diamo il tempo al nostro Massimo di cambiare strumento. Arriva questo bel valzer lento, sono le lacrime d'argento, le belle canzoni della musica da ballo, dedicatissimo a tutti gli amici della Paschiera.

nel centro per voi. Fate un grande applauso, perché qui di fiato ce ne vuole, lui di fiato ne ha da vendere. Senti che roba, che calore, grazie, grazie davvero, grazie, bravo Massimo. E allora adesso arriva questo bel terzinato che vorrei dedicare a tutti gli innamorati. Siete belli come il sole. Grazie. Dedicatissimo a tutti gli innamorati. Questo amo te, in particolare agli amici della Valtellina, Verica, Manuel.

0: motte. Le bellissime canzoni d'amore questa sera alla Peschiera, Sogna per voi.
1: Dedicatissimo a tutti gli innamorati, agli innamorati che si stanno guardando anche da casa.

0: i bellissimi terzinati, la dolcissima voce di Sonia Mori.
1: Grazie di cuore, dedicatissima a tutti voi, grazie, grazie davvero, le belle canzoni. Allora adesso arrivano anche le belle canzoni della musica italiana. Arriva

0: Buona. Cha-cha-cha. Grazie.
1: Bella casa, arriva al mare. Grandi successi del Midi con Lucio Dalla, il nostro Massimo per voi.
0: Grazie. Grazie, gentilissimi.
1: È
0: grazie.
1: Bello, è bravo. Ce li ha tutte lui, signora. Le ha veramente tutte.
0: Troppo gentili, grazie.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
4: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
1: Liscio. Allora adesso arrivano anche i grandi successi del mitico Sal Da Vinci. Dedicatissimo a Giuseppe, arriva questa Rossetto e Caffè. Vai così.

0: i grandi successi della musica italiana. Sonia Mori per voi.
1: Grazie, le belle canzoni. Grazie, grazie davvero. E allora questa sera, ragazzi, siamo qui per divertirci. Problemi, ci pensiamo poi domani. Ma neanche domani, non ci dobbiamo mai pensare.

0: innamorando, Sonia.
1: Bravi i nostri baciatero, meravigliosi, ma che ballerini di latinoamericano, magnifici. E allora adesso accontentiamo anche i nostri amici che ci hanno richiesto questa bella mazzurchina e arriva la nostra voce, la voce di Davide, con questa Disturbo. E allora chiediamo, Davide, se questa sera

0: quanto sono le belle canzoni della musica da ballo. Il nostro Davide per voi.
1: Grazie.
0: Grazie davvero di cuore, bravo Davide, grazie.
1: Grazie.
0: E allora prima di continuare, qui ci sono degli auguri da fare. Partiamo subito con la prima dedica. Tantissimi auguri di buon compleanno a Egle dalla compagnia. Auguri Egle da parte dell'orchestra e anche sicuramente da casa ti arriveranno gli auguri. Poi buon compleanno a Gabriella, a Egle dalla compagnia. Allora Egle, sono tutti per te Egle, tantissimi auguri di buon compleanno. E allora ti vorrei dedicare questa nostra bella canzone che si chiama In capo al mondo me ne andrei insieme a te.

grazie, grazie davvero di cuore. Allora adesso arriva questa bella baciatina. Arriva a darte un beso, anche dos, anche tres besos. Quanti baci, eh? Vai così.

0: Peschiera, le belle canzoni.
1: Grazie.
0: Di Sanremo 2026, il nostro massimo per voi.
1: Grazie.
2: E dai che si continua, non perdiamo il ritmo. E arriva Esibizionista.
0: Le belle canzoni di Annalisa. Vai.

0: sentire ancora l'urlo della peschiera. 1, 2, 3. Grandi, siete fantastici, grazie. E adesso arriva una bella tarantella. E arriva la tarantella, quella rock, quelle tarantelle rock, che ci piacciono come noi, eh?
1: Come
0: vero?
1: Noi, esatto.
0: Vai Davide.
1: Forza ballerini della peschiera, arriva la tarantella.

artisti grandi, meravigliosi. E allora adesso ci calmiamo un pochettino, per poi scatenarci ancora. Arriva questo bellissimo terzinato dedicatissimo a tutti voi. Vi amo davvero, perché noi senza di voi non siamo niente, ragazzi, grazie davvero di esistere, le belle canzoni, grazie, gentilissimo, il mio balletto.

0: stasera alla Peschiera, dedicatissima a tutti voi e agli amici da casa.
1: Grazie.
0: Sonia,
1: io questa canzone vorrei dedicarla a voi, vi amo davvero, grazie davvero di esistere. Ma e allora adesso arrivano anche i grandi successi del mitico Gianluca Grignani, arriva la bellissima voce del nostro Massimo. Ci stringiamo ancora, eh? Vai Massimo.

0: grandi successi del mitico Gianluca Grignani.
1: Grazie.
0: La prossima voce è quella del nostro Massimo. Grazie. Per voi.
1: Grazie, gentilissimi. Grazie,
0: grazie, grazie davvero. Grazie. Le belle canzoni, eh? Grazie, grazie Massimo. E dalle belle canzoni della musica italiana ritorniamo alle belle canzoni, quelle della musica da ballo. Arriva questa bellissima canzone che la cantiamo io e Davide, Per l'eternità.

0: signori, la copia per voi, Davide, Sonia Mori, l'eternità.
1: Le belle canzoni, il nostro Davide si è anche commosso,
2: Esatto, Sonia.
1: Grazie, grazie davvero, grazie, gentilissimi.
3: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 565.
1: Per adesso arriva, ci hanno richiesto questa bellissima kizomba. Arriva questo ritmo lento, le nostre belle produzioni AB Record. Vai così.

0: lento, la chizomba, la sensuale voce di Sonia Mori per voi.
1: Grazie, le nostre belle produzioni, grazie, grazie davvero di cuore. E adesso è arrivato il momento di questa bellissima canzone che mi hanno richiesto già inizio serata. La canzone che ci ha fatto ballare, ci farà ancora ballare e cantare questa rapsodia. Vai così!

0: Signore per voi.
1: Grazie, le belle canzoni della musica da ballo, grazie, meravigliosi, grazie di cuore. E aumentiamo ancora.

0: soy amore per voi.
1: Grazie, grazie davvero di cuore, grazie, gentilissimi, grazie. E allora ci hanno richiesto una bellissima canzone, torniamo un pochettino, dopo faremo anche il cia-cia-cia, torniamo un pochettino indietro con il tempo. Arriva questa bellissima Begin, Mi manca il sole, dedicatissima.

Grazie, grazie davvero di cuore, grazie, gentilissimi. E adesso arriva anche questo bel foxettino, dedicatissimo a tutte le morette, però il nostro Davide ha un debole un po' per tutte le donne, le more.

Santa! La benissimo voce nostro Davide per voi, dedicatissimo a tutte le donne. Bravo Davide! Allora adesso grazie. Arriva anche questa bella mazurchina, la fisarmonica è quella del nostro Massimo per voi. Vai così!

0: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è. Radio Liscio. Radio Liscio, non c'era, c'è.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Nella giornata di giovedì il transito di una nuova perturbazione interesserà il nord Italia. Fenomeni più diffusi ed intensi sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, qui non escludiamo qualche locale grandinata. Al centro-sud situazione piuttosto variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche isolato fenomeno più probabile nella seconda parte del giorno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Diffusamente le temperature saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, dal sottoscritto, il vostro Alessio Molla e dal nostro Max Giusti in regia, entrambi pronti, chi per parlare, chi per gettare musica sul mixer, siamo pronti insomma per accendere questa giornata e riempirla di energia contagiosa. Allora, due belle orette insieme, come sempre, da passare, due orette che ci portano verso il fine settimana, finalmente, ormai col giovedì si nasa, da domani prendono il via tantissimi eventi in giro un po' per tutta l'Italia, folcloristici, tradizionali, pieni di sapori, e noi siamo qua per questo, proprio anche per raccontarvi tutto quello che succederà nel weekend, tanti begli eventi selezionati anche per oggi, qualche news curiosa e poi tutta la musica di Radio Liscio che come sempre ci accompagna per tutta la giornata. Allora, benvenuti ad Energia Contagiosa, mettetevi comodi che alle vostre prossime due orette, se vi fa piacere, ci pensiamo noi.

Ed eccoci qua. E allora, carissimi, buongiorno. Dai, cominciamo ufficialmente questo giovedì insieme. Lo cominciamo con un po' di saluti. Qualche buongiorno che vedo già sulla nostra pagina Facebook. C'è Domenico, Rossana, Maria, Giuliana, Alda, Eli, Fabio. Buongiorno a tutti. E lo sapete, scrivendo al 331-335-6565, noi vi aspettiamo anche qua live. Volevo parlare, per cominciare la giornata di oggi, degli Umarell. Sapete chi sono gli Umarell? A Torino vengono chiamati così quegli anziani, quei pensionati che guardano i cantieri, no? Li vediamo spesso, ogni tanto li prendono anche in giro, poracci, su Facebook e su Instagram. Però insomma è un modo, no, per chi magari ha lavorato tanti anni nei cantieri, no, la curiosità di vederne qualcuno aperto, e quindi si sosta e si guarda un po' come procedono i lavori. Qualcuno ha anche piccato, perché evidenzia gli errori che succedono. Beh, a Torino di questa cosa ne hanno fatto una specie di lavoro, tra virgolette, molto ampie. Infatti hanno deciso di impiegare gli Umarell per far che? Per monitorare i cantieri, capito? Una mozione comunale che promuoveva l'invecchiamento attivo come una risorsa, che è stata subito approvata, hai capito? Quindi una specie di progetto di volontariato civico, e si forniscono agli Umarell anche le competenze tecniche per monitorare i cantieri pubblici e le aree urbane. Cioè, nel momento in cui dai la possibilità ad un anziano che guarda i cantieri di poter anche intervenire, chissà che cosa succederà. Però mi piace molto, anche perché è un modo di tenersi attivi, ma poi anche insomma di fare un tuffo nel passato, magari nel lavoro che si faceva. Vabbè, viva gli Umarell di Torino. E invece, venendo a noi, così iniziamo a mettere giù anche il menù della giornata. Cominceremo oggi da Pontedera, provincia di Pisa, la prima di una di quelle manifestazioni che a me piacciono tantissimo: camminare mangiando. Questa è la Mangia Lunga, si terrà questa domenica appunto a Pontedera. Poi ce ne andremo in Lombardia, prima in Abornato, in provincia di Brescia, in Franciacorta, per Franciacorta in Fiore. Da lì ci faremo un salto a Parco Novegro, che sta a Segrate, siamo andati spesso, per il Novegro Comics. E poi ce ne andremo alla Sensia di Voghera, una manifestazione antichissima che giusto appunto riempie la cittadina di Voghera di una marea di produttori, bancarelle, eccetera eccetera. E poi, per concludere, un altro bel trittico, mamma quanti eventi oggi, questa volta in Veneto. Cominceremo alla Sagra del Riso coi Salterei, che si tiene a Sorgà in provincia di Verona. Poi ce ne andiamo alla 56esima festa della ciliegia Sandra, questa si tiene a Pianezze in provincia di Vicenza, e sempre in provincia di Vicenza la Sagra di San Giuseppe, festa delle erbe spontanee, questa è a Monte di Malo. Mamma mia, programma ricchissimo, mi sa che oggi devo correre per raccontarvi tutto, ma ben venga così, perché sarà una giornata bella ricca. E allora un po' di musica, cari, e poi cominciamo, e direi di ficcarci subito nel primo evento. Ce ne andiamo alla Mangia Lunga di Pontedera.

Siamo di nuovo on air, prima tappa di oggi carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Cominciamo il nostro viaggetto quotidiano, che bello, ce ne andiamo a Pontedera in provincia di Pisa, un borgo bellissimo, sono stato diverse volte per questioni lavorative ed ecco che questa volta vi ci porto invece per una bella passeggiata, esatto, per una di quelle passeggiate primaverili che piacciono a me e si tiene proprio questa domenica. Mi raccomando, andate sul loro sito internet, prenotate perché mi sa che siamo già agli ultimi posti, quindi ve lo dico, se volete partecipare a questa mangialunga, ecco come si chiama l'evento, è il caso di fare un salto sul loro sito mangialungapontedera.it. Di che si tratta? Di una bellissima passeggiata nell'eccellenza enogastronomica sulle colline e tra i borghi del comune di Pontedera, molto bello. Allora, un evento che trasforma le colline di Pontedera in un palcoscenico a cielo aperto fatto di convivialità, natura e tradizioni culinarie. Siamo alla 20ª edizione e quindi questa la rende imperdibile per chi ama il turismo lento e i piaceri della tavola. Allora, la giornata è molto ricca, diciamo che alle 9 c'è già una aspettando la mangialunga che si chiama L'Appetito Vien Camminando ed è una passeggiata facoltativa intorno al punto di partenza che sono le colline di Treggiaia. Infatti si partirà proprio dall'agriturismo, il centro ippico, anzi scusate, lo scoiattolo, e da qua ci saranno delle partenze scaglionate dalle 10 alle 13, insomma, per dar modo a tutti quanti di partecipare. Ci saranno anche dei comodi bus che vi consentiranno di arrivare. Venendo all'itinerario, come vi dicevo, ci sono qua 8 tappe di differenti e in ognuna di queste andiamo ad assaggiare qualche cosa, quindi cominciamo proprio dalla prima, lo scoiattolo, dove c'è un banco di assaggio vini provincia di Pisa, bollicine bianchi rosati e anche selezione di eccellenze norcine pisane direttamente dai grandi interpreti dell'arte della norcineria. Da qua seconda tappa proprio nel cuore di Treggiaia, dove vi fanno assaggiare, giusto così per cominciare

Mini, no, perché sto percorso si snoda per un po' di chilometri e quindi ti viene fame. E quando arrivi alla quinta tappa, ecco qua, c'è la degustazione della trippa pontederese. Io qua potrei sostarci per tutto il giorno. Insieme alle patate di Santa Maria a Monte fritte in padella. E poi ovviamente vini, vini da tutte le parti, a seconda di dove vai, c'è il produttore del caso. Sesta tappa, Villa Torrigiani Malaspina a Monte Castello, che si mangia qua i giganti del formaggio direttamente dai grandi interpreti dell'arte casearia, e quindi ci saranno tre assaggi di pecorino delizioso insieme ad alcuni prodotti come il miele dell'apicoltura Cantini Elia. Settima tappa, ce ne andiamo all'azienda agricola Conte Aldobrando degli Azioni Avogadro. Qui si assaggiano creazioni di pasticceria, mica male, con anche dell'ottimo gelato di Pontedera, con anche qua un vino perfetto per chiudere il tutto. E per concludere la tappa di arrivo al parco fluviale La Rotta, con la degustazione dei frati, che sono delle ciambelle dolci fritte insieme a un buon moscato e un buon caffè. Avete capito che bel menù che vi hanno apparecchiato dalle parti di Pontedera? Io questa proprio non me la perderei, però andate sul loro sito mangialongapontedera.it, perché altrimenti finiscono i posti e sarebbe un peccato. Mamma che bella passeggiata, mi viene voglia di venire da quelle parti. Un po' di musica, a tra poco. Ecco, portatevi le cuffie così mentre passeggiate, radio liscio nelle orecchie e la camminata vi è più leggera.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a

E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. L'han capito anche negli Stati Uniti, utilizzare il corsivo è importante, ma più in linea di massima scrivere. Ed ecco perché vi parlo di questa notizia che arriva giusto appunto dagli USA, dove 27 stati americani hanno approvato il ripristino della scrittura in corsivo tra i banchi. Quindi diminuire un po' l'apporto di PC o tablet e ripassare ai quaderni. Ora io al momento non so come siano le cose negli Stati Uniti, non penso che comincino già i bambini a lavorare sui tablet e sul PC dall'inizio. In Italia diciamo così che comunque nelle scuole primarie la scrittura è fondamentale. Io ho due bambine che vanno a scuola, più o meno una va all'asilo, l'altra in prima elementare, e devo dire che c'è una grande importanza data alla scrittura. Melody è lì che scrive il corsivo, scrive il maiuscolo, fa tutte le letterine come devono essere fatte, e secondo me è molto importante, ma ovviamente non soltanto per me, ma perché questa cosa dello scrivere, soprattutto in corsivo, dicono gli esperti, aiuta la coordinazione oculo-manuale e migliora il pensiero e il ragionamento. Il sistema scolastico americano, è come ce lo dicono loro, era tutto basato su laptop e schermi digitali, e ora si sta un po' correndo ai ripari, tornando alla carta e penna per un corretto sviluppo di cognitivo dei giovanissimi. In America, leggo, nel 2010, con i Common Core State Standards, la scrittura in corsivo divenne facoltativa, e così si è iniziato a preferire a scrivere su PC e tablet. Pensa che perdita, vedi, poi quando si commettono degli errori, no, che riguardano anche i bambini, soprattutto, poi lo paghi. Perché scrivere è importante, se no ci troviamo di fronte ad una generazione che non è più in grado di scrivere. E metti che domani, in questo cataclisma mondiale in cui viviamo, c'è un mega blackout, da quelle parti lì non si sa più scrivere. Ma non è soltanto un problema di scrivere, anche l'intelligenza artificiale, bisogna saper fare le cose, perché a furia di chiederle a ChatGPT va bene, però ci dobbiamo ricordare anche come si fanno le cose, questo è un po' il senso. Sta di fatto che nel giro di pochi anni, per colpa di sta cosa, negli Stati Uniti nessuno scriveva più in corsivo, e questo è stato ovviamente un problema non soltanto nostalgico, ma vari studi pedagogici e scientifici hanno proprio delineato come senza scrittura manuale ci sia stato un abbassamento del livello di attenzione e concentrazione da parte degli studenti. Studi di neuroscienza hanno infatti dimostrato che il corsivo stimola la sinergia tra i due emisferi cerebrali, migliora la motricità delle dita e la memoria sul lungo termine. Quindi tutto questo pippone per ricordare che è davvero molto importante scrivere, l'esercizio di stile, no? Fosse anche soltanto, guardate, una settimana enigmistica, fosse la voglia di mettersi lì a scrivere una lista della spesa, non soltanto quando si è piccoli, è importante anche quando si diventa anziani, perché queste funzioni cognitive vengono stimolate dalla scrittura un po' a tutte le età. Quindi bravi gli americani che hanno capito che hanno fatto una fesseria e stanno tornando sui loro passi, e bravi noi invece che sulla nostra scrittura, il corsivo eccetera, abbiamo sempre puntato un po', perché comunque è un virtuosismo che piace molto, ma poi anche perché è fondamentale nello sviluppo successivo. Certo, è vero che utilizziamo tutti il telefonino, utilizziamo tutti il computer, e quindi scrivere sembra quasi che sia diventato accessorio, ma non lo è assolutamente, perché poi scrivere ti fa ragionare. Io a ste cose tengo tantissimo, ho fatto lettere nella mia vita, quindi quando si toccano certi argomenti si sfonda una porta aperta. Molto bene, cari, anche i nostri artisti scrivono, sapete, scrivono le loro canzoni a mano, le riportano poi in musica e alla fine le presentano qua da noi su Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

rieccoci on air, ben ritrovati carissimi. Continuiamo con i nostri eventi. Un abbraccione a tutti coloro che ci stanno scrivendo al 331-335-6565. Gisella ci dà il buongiorno, Maria Pia ci dice che bello quando si accende Radio Liscio. Siamo molto contenti di tutto questo, ci fa un gran piacere. E allora vi porto in Lombardia, perché altri tre eventi devo raccontarvi per questo fine settimana, in questo meraviglioso trittico che comincia da Franciacorta in Fiore. Questo evento comincia domani, siamo ovviamente dalle parti di Brescia, esattamente a Bornato, nella meravigliosa Franciacorta, e fino a domenica c'è appunto questa Franciacorta in Fiore. Il tema scelto per quest'anno è Sole che splende, fiore che sorprende, per celebrare l'energia, i colori e la vitalità del mondo floreale, sottolineando al tempo stesso la capacità dei fiori di meravigliare e valorizzare tutto quanto il territorio. Bellissima manifestazione, va avanti per tutto il giorno, si entra con soltanto 5 euro, c'è un saltacoda che costa così, insomma c'è questa prevendita per tuffarsi poi in questo mondo, in questo borgo dove c'è tutto questo percorso floreale tra colori, profumi, installazioni, insomma molto molto carino. Se passate dalle parti appunto di Bornato, vale la pena fermarsi e farsi proprio accogliere da questo mondo super floreale. Siamo giunti alla 27esima edizione, quindi insomma un evento sentito e molto molto gradito. Da qua però rimaniamo in Lombardia e ce ne andiamo a Segrate, provincia di Milano, nel famoso Parco Novegro, dove andiamo molto spesso, uno spazio espositivo molto carino. E qua sabato e domenica il mondo del cosplay, il mondo dei videogame, dei giochi, insomma torna protagonista, perché la fantasia, giusto appunto, anima Parco Novegro, una manifestazione dedicata agli appassionati dei fumetti, ai giochi di ruolo, giochi da tavola, al mondo cosplay. Infatti è il Festival del Fumetto 2026, il tutto con numerosi esperti, ovviamente espositori specializzati in fumetti, manga, anime, videogame. Poi c'è tutto quel mondo, no, del cosplay, in cui i ragazzi si vestono dai loro personaggi preferiti dei cartoni animati e li mettono in mostra in queste sfilate, in questi contest molto molto carucci, molto molto divertenti. Se vi piace il genere, Festival del Fumetto Parco Novegro, non potete proprio mancare, portate il vostro cosplay preferito con voi. E per concludere, un altro evento molto grande, questo lo conosco molto bene, giunto, pensate un po', alla sua 642esima edizione. Sto parlando della Sensia, che si tiene a Voghera, in provincia di Pavia. La Sensia, detta anche Fiera dell'Ascensione, è un evento molto importante da queste parti, un evento storico, riconosciuto come la più antica fiera della Lombardia, e tutta la città si anima con eventi, spettacoli, proposte un po' per tutti i gusti. Il tutto si tiene all'ex caserma di cavalleria in via Fratelli Kennedy, dove troverete un sacco di stand espositivi, street food, spettacoli serali, c'è anche un bel luna park per i ragazzi, insomma c'è proprio per tutti i gusti. Va avanti per qualche giorno, una ricca esposizione di prodotti artigianali, proposte gastronomiche, spazi commerciali, insomma un'occasione per scoprire e valorizzare tante realtà locali, ma anche spettacoli dal vivo, iniziative culturali, attività dedicate alla famiglia, tutto per completare il programma di un evento che ha l'ingresso gratuito, quindi insomma potete tranquillamente gustarvelo insieme a tutta la famiglia e farvi una bella passeggiata. Tra l'altro c'è anche una fiera del bestiame, macchine agricole, insomma ce n'è per tutti i gusti e va avanti per tutto il fine settimana. Quindi 642esima Sensia, Fiera dell'Ascensione, a partire da domani fino a domenica nel centro di Voghera. Anche la Lombardia ci ha dato il benvenuto questo weekend. Molto bene cari, tanti eventi per voi. Adesso un po' di musica, vi aspetto qua.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Siete pronti per il fine settimana? Alla Peschiera di Valdengo vi aspetta Alex Biondi, uno spettacolo musicale meraviglioso nel locale principe della musica da ballo. Siamo in quel di Biella, il nostro Gio Fantini vi aspetta naturalmente con le porte della Peschiera sempre aperte per farvi scatenare. Se invece non ci potete andare, non vi preoccupate, perché in tutto il Piemonte, in tutta la Liguria, al canale 14 in Piemonte, 79 in Liguria, tramite Prima Antenna potrete gustarvi il live della nostra serata direttamente da lì, e lo potrete fare anche sintonizzandovi al canale 95 se siete in tutta la Lombardia o nelle province di Parma e Piacenza, accendendo Studio 1, e la festa parte anche in TV, perché noi siamo ovunque, l'importante è portarvi musica ovunque voi siate.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
2: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni, quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso, per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i 1000 elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale, se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati a Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
1: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto i nerazzurri e l'Olimpico annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
3: Coppa Italia numero 10 e soprattutto, 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double, accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35, in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che vale la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
4: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
3: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5 milioni e mezzo di euro.
1: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo, l'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno di nuovo carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. Un abbraccione a tutti gli amici che ci stanno scrivendo. Leggo anche un paio di messaggi giunti al 331-335-6565. C'è Elda che dice: viva Radio Liscio, buongiorno a tutti quanti voi. Buongiorno anche a te carissima. C'è anche Maria Rita che ci dice: che bello passare le giornate ascoltando queste belle canzoni. E noi siamo qua per questo, vedi, siamo qua proprio per portarvi un po' di sorrisi, un po' di allegria e anche qualche notizia curiosa ogni tanto, perché sapete che dobbiamo stare aggiornati sulle tendenze, no? Allora mi è capitato questo articolo che dice: quiet dating, frequentarsi senza parlarne. Mi sono letto tutto questo articolo che praticamente mi fa un pippone su come ci siano persone che quando scelgono di fare nuove frequentazioni preferiscono tenere tutto quanto segreto, non dirlo a nessuno, perché la cosa può provocare dello stress se poi le cose vanno male, no? Quindi in buona sostanza significa soltanto farsi i fatti propri, quindi frequentare qualcuno senza parlarne troppo sui social o con gli amici, senza sbandierarsi troppo, parrebbe che fosse anche un modo per concentrarsi un po' sulla propria vita, una cosa che mi sembra assolutamente normale, però insomma ne valeva la pena scrivere un lungo pezzo. Diciamo che questa cosa però potrebbe essere utile per scegliere il proprio partner senza l'intromissione, le chiacchiericcio, i consigli, alle volte anche non voluti, di amici e parenti. Quindi insomma il succo è questo: dice, quando vi dovete frequentare, visto che adesso arriva il weekend, non lo sbandierate troppo, e una volta che l'avete anche acchiappato non lo sbandierate troppo, non lo esibite troppo neanche sui social network, capito? Perché ve lo portano via. In questo mondo dove le informazioni corrono veloci, la sfera privata, ti dicono tienitela per te che è meglio, capito? Io non so voi come siate, non so che weekend avete in mente, però se avete il puntello giusto, io non lo direi troppo ai 420, perché altrimenti rischiano di arrivare consigli sbagliati. Secondo il quiet dating, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti, una filosofia per ciascuno. Un po' di musica, va, altro che quiet dating, a tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci tutti quanti insieme, ben risintonizzati ad Energia Contagiosa. Carissimi, devo volare veloce perché qua gli eventi sono tanti e sono uno in fila all'altro. Qua il weekend sta per cominciare, ci siamo, io devo darvi ancora un sacco di suggerimenti. Allora, si comincia dalla provincia di Verona, adesso vi porto in un trittico tutto Veneto e partiamo dalla sagra del riso coi saltarei che si tiene a Ponte Possero, frazione di Sorgà, provincia di Verona. Questo evento comincia sabato e va avanti fino al 20 di maggio, quindi avete qualche giorno in più per gustarvelo, ed è una sagra del riso, ovviamente. Esattamente, riso coi saltarei. Siamo a Ponte Possero di Sorgà e qua ogni sera stand fornitissimi prepareranno le ricette della tradizione tra frittate, risotti e grigliate miste. L'immancabile protagonista della festa è giusto appunto il risotto, piatto tipico della cucina mantovana di denominazione Deco, preparato coi salterei, che sono i gamberi di fiume, ecco che cosa sono, fritti. Una ricetta che rappresenta l'essenza della cultura culinaria locale. Nei giorni di festa anche tribute band, serate danzanti e una corsa ciclistica amatoriale dedicata a tutti gli appassionati di sport, insieme ad intrattenimento e animazione per i più piccoli. Quindi bello, è molto bello, dai risotti cremosi alle frittate saporite, ai piatti più caratteristici, qua davvero c'è tutto. E allora, sagra del riso coi salterei, Ponte Possero, provincia di Verona. Da qui ci spostiamo e ci andiamo ad assaggiare una ciliegina molto gustosa che hanno preparato per voi in quel di Pianezze, provincia di Vicenza, anche qua per tutto il weekend, 56esima festa della ciliegia Sandra. Senti come suona bene. Allora, è una varietà locale particolarmente apprezzata per il suo sapore dolce e la sua consistenza, qua le ciliegie vengono proposte fresche, trasformate in dolci, confetture e specialità artigianali che raccontano la tradizione agricola del territorio, e poi le vie del paese che si animano con tanti stand gastronomici, mercatini, intrattenimento, creando il classico, la classica atmosfera di festa. Per quel che riguarda il programma, sabato alle 17 apre tutto, alle 19 aprono gli stand gastronomici, quindi dalla mostra della ciliegia all'esposizione nelle scuole fino agli apertura degli stand, e la sera serata musicale. Domenica parte la camminata tra i ciliegi La Sandra, quindi una bella camminatina, tra l'altro poi il ricavato viene devoluto alle scuole di Pianezza, quindi ci sta. Alle 11.30 aprono le cucine, aperitivo musicale, riapertura alle 19.30 e poi la sera concerto live. È una serata anni 80, molto carina anche questa. Quindi vi ridò le coordinate anche di questo evento, che è la festa della ciliegia Sandra, che si tiene in quel di Pianezze, provincia di Vicenza. E per concludere parliamo anche di erbe spontanee, rimaniamo sempre in provincia di Vicenza, ce ne andiamo a Monte di Malo, dove c'è la sagra di San Giuseppe, anche detta festa delle erbe spontanee. Suona già benissimo. E cosa fa? Celebra i sapori e i profumi della primavera, in particolare quelli delle erbe che crescono naturalmente nel territorio di Monte di Malo, e quindi durante la sagra i piatti tipici includeranno sughi all'ortica e ai bruscandoli, utilizzati per condire gnocchi e maccheroni freschi. E la sagra è anche una occasione per farsi una bella passeggiata in quella che viene definita la via dei soggi, che permette ai partecipanti di esplorare i boschi e scoprire le erbe spontanee della zona. Un evento che insieme agli stand gastronomici crea un forte legame tra la festa e la natura circostante. È molto bello, no? Perché comunque poter mangiare qualcosa che ti rendi conto che puoi cogliere da terra direttamente facendoti una passeggiata, secondo me è molto evocativo, anche ai bambini può piacere molto. Poi è un momento di aggregazione per la comunità che si riunisce per festeggiare il patrono della chiesa parrocchiale. Tra l'altro Monte di Malo è un paese molto carino, che è situato sulla dorsale collinara che separa la Valle delle Ogra dalla Valle del Lagno. È un territorio ricco, storico, ricco di patrimonio artistico e naturalistico, e tra le cose principali da vedere ci sono il Buso della Rana, che è la grotta più grande del Veneto, il Parco Natura Aganè, ideale per passeggiate e picnic, e poi il territorio è attraversato da tutta una serie di percorsi escursionistici molto carini. Bravi, bravi, bel evento anche questo, sagra di San Giuseppe, festa delle erbe spontanee. Molto bene cari, tanti eventi, guardate, ce li rivediamo tutti tra pochissimo verso il finale di puntata. Comunque questo è un weekend spettacolare, c'è veramente in giro di tutto. A tra poco.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

on the right. Vabbè dai, abbiamo cominciato prima con il quiet dating, no? Quel silenzioso modo di approcciarsi all'altro sesso per gli appuntamenti. E adesso vi dico un'altra teoria molto moderna che sta spopolando su TikTok, ovvero il curly hair theory. Questa è una cosa tutta femminile. Praticamente ci rivela che le donne, quando sono innamorate e pronte a mostrare proprio il loro vero lato, cambiano pettinatura di capelli. Diciamo che all'inizio sono sul liscio perfetto, perché il liscio perfetto, come dire, è una cosa che ti consente di mantenere il controllo, no? Difensivo, molto difensivo. Care donne, voi usate il liscio come arma di difesa. Mentre invece, quando poi dagli appuntamenti successivi, o comunque siete più pronte, no, ad approcciarvi alla relazione, ecco che compaiono le onde sui vostri capelli, che si arricciano un po', no? Che queste onde ammorbidiscono il viso, danno energia e invitano ad avvicinarsi, capito? E quindi ecco che l'amore arriccia i capelli. Io non lo so. Ovviamente è una superficialata di TikTok, però insomma diciamo che c'è chi lo sta prendendo sul serio, perché poi escono ste stupidate, no? E quindi dice: ah, quindi se ho i capelli lisci vuol dire che sto creando una barriera, mentre invece se li ho mossi sono pronto a lasciarmi andare. Beh, d'altronde la piastra, no, è un po' emotivamente arida, dicono, no? E quindi insomma questo è un po' l'aspetto. Insomma, signori, comunque, da che io capisco di questo articolo è che se vedete una fanciulla che vi guarda e sventola i suoi capelli ondulati, forse potrebbe essere un buon segno, un'apertura nei vostri confronti. Se vi guarda storti, coi capelli tutti lisci e dritti, no no, cambiate strada, che non è aria. Non so cosa ne pensiate voi, ma a me queste teorie mi sorprendono ogni giorno che passi. Ma non può essere che una si sente bene con i capelli lisci, con i capelli ricci. C'è una scatoletta per tutto. Va bene, cari, a tra poco. Lisci o ricci che siate, la musica è tutta per voi. E io vi aspetto qua, che tra poco ci rivediamo tutti gli eventi della puntata di oggi.

E rieccoci on air, carissimi. Sono davvero gli ultimi minuti di oggi, li devo sfruttare davvero a pieno perché abbiamo fatto un giro bellissimo veramente in questa giornata. Ci sono un sacco di eventi che prendono vita in questo fine settimana e oggi ne sono passati di qua davvero tanti. E allora andiamo a rivederceli tutti quanti insieme, fermo restando che li trovate sempre tutti sulla nostra app di Radio Liscio, nella mia sezione dei podcast dedicato al tempo libero. E lì ci sono tutti i racconti che giorno dopo giorno ci facciamo qua live sulle nostre frequenze di Radio Liscio. Allora oggi abbiamo cominciato il viaggio da Pontedera in provincia di Pisa, dove c'è la Mangialonga. Si tiene questa domenica, bel evento, 8-9 tappe, non mi ricordo più, si cammina per chilometri e tra una camminata e l'altra delle tappe gastronomiche che vi attendono, no? Quindi con tante primizie e tante cosucce locali, dalla norcineria ai primi, ai dolci, c'è veramente la qualunque. Quindi sul sito mangialongapontedera.it trovate tutto il programma, mi raccomando prenotate perché ci sono varie partenze, ma ormai siamo proprio agli sgoccioli. Da lì ce ne siamo andati in Lombardia, dove tre eventi ci attendono. Il primo a Bornato, in provincia di Brescia. Siamo in Franciacorta ed è Franciacorta in fiore a partire da domani per tre giorni. Sole che splende, fiore che sorprende. Questo è il tema della manifestazione, che vedrà tutto il mondo floreale sbocciare dalle parti di Bornato. A Parco Novegro vi aspettano invece Segrate, provincia di Milano, per il Festival del Fumetto, quindi occasione per tirar fuori i costumi dei nostri anime preferiti, vecchi videogiochi, giochi di carte, insomma ce n'è un po' per tutto, sia sabato che domenica. Mentre invece a Voghera è il weekend della Sensia, 642esima edizione, se non mi ricordo male, esatto, sì, 642esima, una grandissima fiera mercato con animali, in una park, bancarelle, espositori, insomma uno degli eventi più importanti del territorio, ma anche la più antica fiera della Lombardia, Sensia di Voghera. E per concludere siamo stati giusto poco fa anche in Veneto, dove alla Sagra del Riso coi saltarei potrete assaggiare degli ottimi risotti con questi gamberetti fritti, si chiamano saltarei. E siamo a Ponte Possero, frazione di Sorgà, provincia di Verona, questo da sabato fino al 20 di maggio. Poi 50esima festa della ciliegia Sandra qua a Pianezze, provincia di Vicenza, questa ciliegia super protagonista e declinata in molte varianti. E per concludere Sagra di San Giuseppe, festa delle erbe spontanee, qua siamo a Monte di Malo, provincia di Vicenza, territorio bellissimo, super naturale, e una festa come questa ci sta benissimo perché ci sono un sacco di erbe spontanee nei dintorni che potrete assaggiare e andare anche a raccogliere. Wow, quanti belli eventi! Domani ce li rivediamo tutti quanti insieme nella puntatona del venerdì, insieme agli ultimi freschi freschi che si aggiungeranno. Quindi io vi aspetto sempre qua, ma ve lo dico tra poco nel momento dei saluti. Adesso un po' di musica. Io sono qua che vi aspetto insieme al nostro Max. Vai Max, facci ballare, il tuo momento.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Carissimi, giornata terminata, almeno per quel che mi riguarda. È tempo di cedere il microfono ai miei colleghi che scalpitano pronti per prendersi la radiofrequenza di Radio Liscio. Io torno domani insieme al mio caro compagno di viaggio, il nostro Max Quarti, sempre in regia insieme a me. Noi vi aspettiamo dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, come sempre, con tutta la nostra energia contagiosa e soprattutto domani, ragazzi, puntatona del venerdì, quindi questo significa che ci faremo uno splendido viaggio davvero in giro per tutta l'Italia a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti della nostra settimana insieme e che stanno sbocciando. Da domani comincia ufficialmente il weekend e quindi li troverete tutti quanti in giro, ma ne parleremo domani ovviamente puntualissimi. Vi ringrazio, vi ricordo sempre di andare sui nostri social network per scoprire tutte le varie attività, tutto quello che vi aspetta anche in tutto il nostro mega mondo che ogni giorno portiamo in scena per voi. E quindi Radio Liscio su tutti i social network, compreso YouTube, dove i nostri spettacoli vanno alla grandissima. Ciao cari, ci vediamo domani, vi auguro una splendida giornata come sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio. Tanti baci, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra i presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni al Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cistea Goff, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, siamo pronti anche oggi con il nostro appuntamento di un'ora alla scoperta del nostro archivio musicale. Iniziamo con Dino Crocco, musicista, cantante, showman, presentatore televisivo piemontese, che ci propone due dei suoi pezzi di battaglia, Artista Io e Rosaria.

artista io ma non lo so, un uomo vero forse un po'. Artista io cosa farò nel tempo che ho avanti a me? Artista io dei sogni miei rinchiusi in fondo all'anima.

E abbiamo iniziato questa puntata di oggi ricordando Dino Crocco. Passiamo a un altro artista del passato, Learco Gianferrari. Ci ascoltiamo Camilla e uno dei suoi più classici, Zingarella.

Questo era Zingarella, eseguito dall'orchestra di Learco Gianferrari. Arriva Giusy Mercury con i ricordi del passato e subito dopo un bacio.

Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato. Dal mondo delle orchestre romagnole arriva Castellina Pasi con uno dei tanghi più classici, Folle Sentimento, ma prima un altro pezzo, Doriana Ben.

ed era Folle Sentimento il tango di Castellina Pasi. Ci spostiamo allo Sparone Folk Festival 2025, da cui abbiamo estratto questi due brani che andiamo a proporvi. Sono un trio vocale veneto, i Farfilò, che sul palco hanno portato una filastrocca scioglilingua, la canzon Firuli Rulera, e poi il celeberrimo canto preghiera di Bepi De Marzi, Signore delle Cime.

Questi erano i Farfilò, Signore delle Cime. Arriva Maurizio Medeo, ci farà ballare con Matilda in the Summertime, insomma un medley scatenato, e a seguire A tutta polca.

Svizzera La Cantar, l'orchestra spettacolo Raoul Casadei, brano che tra l'altro fu portato addirittura al Festival di Sanremo. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani, c'è ancora tempo per un brano, un Fox per due, ce lo propone David Pacini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 km. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.

Con Melodia Italiana siamo contenti quando sentiamo la sigla e stiamo per iniziare. Non vediamo l'ora di vivere intensamente la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni che ci hanno accompagnato e tuttora ci accompagnano nel corso delle generazioni, e poi il momento con la chitarra che ci permette di cantare allegramente tutti quanti insieme in radio e in televisione in tutta Italia e anche in tutto il mondo, perché davvero abbiamo bisogno di esportare e importare la melodia italiana in tutto il globo e anche negli altri pianeti, perché saranno sicuramente in collegamento anche loro, così come è in collegamento il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida alla regia. Buongiorno e soprattutto buon giovedì 14 maggio, domani sarà venerdì, poi arriverà sabato, poi arriverà domenica e c'è un weekend importante. Racconteremo ovviamente quello che capiterà in corso d'opera in questi giorni, perché davvero bisogna prenderne parte, perché è un weekend di quelli intensi, da vivere intensamente insieme, perché farà la differenza. Quando si fa un bel weekend si trascorre successivamente una buona settimana. 331-335-6565 in sovraimpressione in TV, lo ricordiamo invece per coloro che ci seguono in radio. Se volete scriverci SMS o messaggi WhatsApp, molti provano a telefonare ma uno non c'è più il filo, due non c'è proprio il telefono e di conseguenza non possiamo rispondere. Iniziamo con la generazione X e qui si canta, perché è una delle canzoni più suonate e cantate da tutti quanti, soprattutto per coloro che si avvicinano alla chitarra. E fra le prime canzoni in tre accordi, la, mi, re, sono questi tre accordi, nasce la canzone del sole ed è

molto forte, chiari, intonare questa canzone di Lucio Battisti, scritta ovviamente con Mogol, la canzone che era il lato A del 45 giri, da una parte la canzone del sole, dall'altra anche per te vorrei morire ma morire non so. Il brano racconta con nostalgia il disincanto del diventare adulti e il cambiamento sia fisico che interiore vissuto durante un incontro con un amore giovanile. Bella canzone con un grande significato del 1971. Due fatti simpatici: il primo, andiamo a ricordare il furto. Uno pensa sordi, no. Un gruppo di ladri organizzò a Torino un bizzarro colpo rubando un intero camion carico di barattoli di Nutella, creando un caso di cronaca insolito e ironico sui giornali locali, anche perché poi sono stati beccati, perché questi ladri subito successivamente furono ricoverati per eccesso di diabete, no? Di colpo, un gruppo, e quindi capirono che si mangiarono questi barattoli di Nutella, un camion nel giro di una settimana. E poi uscì in quella primavera del 71 la nuova utilitaria Fiat 127, che divenne un fenomeno di costume, al punto che i concessionari vennero presi d'assalto dai clienti che facevano file chilometriche pur di vederle. Oggi siamo abituati a vedere le file nei concerti, le file ai supermercati. Ai tempi c'erano le file chilometriche per le auto, per vedere le auto nuove, l'innovazione, queste auto che davvero sono state iconiche nel nostro percorso di evoluzione automobilistica. Altra canzone, ma vi ricordo il sabato 16 di maggio alla Peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra di Alex Biondi con la diretta direttissima di Radio Liscio e Prima Antenna, quindi chi non ha la possibilità di andare in loco avrà modo di vederla tranquillamente in poltrona, comodo a casa, magari facendo spazio, togliendo tavoli, sedie, divani e adibendo il salotto a sorta di sala da ballo, così che la trasmissione arriverà direttamente in casa. E poi per chi fosse dei nostri, sempre il sabato in concomitanza al Teatro Comunale di Cossato ci sarà lo spettacolo Adwin Tour con la partecipazione di Aido, la sfida musica italiana contro musica straniera. Il pubblico sarà l'applausometro, farà da ago di bilancio su questo varietà, dove si parlerà di donazione di midollo osseo e di organi e tessuti, una tematica molto importante dove, se prendiamo conoscenza e consapevolezza, riusciamo tutti quanti a combattere queste tematiche. Altra carta, altra canzone, arriva la, stavo per dire generazione, invece no, orchestra da ballo contemporanea, Profumo di viole che arrivano nell'aria, che aleggiano. Veronica Cuneo, a te la linea.

Avvicinatevi alla radio e alla televisione che si percepisce il profumo di viole, che oltretutto le viole, mentre ascoltavamo la canzone, c'è anche l'usanza oggi di fare un gusto di gelato. L'hai mai mangiato, Marco, il gusto di gelato alle viole? È buono, è molto... sa di viole. Sa di cipria la risposta del nostro Marco in cuffia. Davvero molto buona. E pensandoci, magari un gelatino fresco fa sempre piacere, rinfresca un po' le corde vocali e quelle consonanti. E a proposito di domenica, altro appuntamento importantissimo: ci sarà il pranzo cantato con gli anni d'oro della musica da ballo, ma soprattutto ci sarà la torta per festeggiare i 2 anni di Radio Liscio, il secondo anno, con la partecipazione di Ettore Andenna, con Alessio Molla, con Sonia De Castelli, con Marco Zetta, che verranno ad allietare il pomeriggio in musica. Quindi sarà davvero un grande pomeriggio alla Peschiera di Valdengo, da pranzo fino a post merenda, mettiamola così. Faremo un gran baccano, ci divertiremo davvero un sacco. Ci sarà anche il nostro Marco Sasso con la chitarra acustica e non elettrica, nel senso che viene da dire chitarra elettrica perché ti dà la scossa, ma in realtà sarà la chitarra acustica. Altra canzone, a proposito di chitarra acustica, si canta, quindi canzone acustica. Diciamo che abbiamo pescato questa carta, gli amici in radio, intoniamo un brano molto bello. È un po' che non lo facciamo, vediamo se la indoviniamo subito.

Stella mia, canzone scritta da Ron, che crea un'atmosfera magica, una di quelle canzoni che magari potrebbe essere di spunto per le orchestre da ballo da inserire nel proprio repertorio. Canzone nata nel 1997, canzone che è tra le più conosciute e apprezzate del suo repertorio, una dolce ballata d'amore dallo spiccato gusto melodico e perfetto per una dedica. Ebbene sì, sì, questa, se uno dedica questa canzone a qualcuno, sicuramente andrà a buon fine il risultato. Altra carta, Generazione Silenziosa, viene a trovarci Renato Carosone con La Donna Riccia. Chi è la donna riccia? È una donna che è andata dalla parrucchiera e si è fatta fare i ricci. La presentiamo così, ma soprattutto Renato Carosone, a te la linea.

Bambolita Manuel Malanotte con questa canzone, mentre poc'anzi abbiamo appunto ascoltato La Donna Riccia, non la voglio più La Donna Riccia, canzone ironica scritta da Domenico Modugno e cantata da Renato Carosone anche, è davvero una canzone che è un pezzo ironico e popolare in dialetto meridionale che avverte dal presunto carattere capriccioso delle donne con i capelli ricci, tant'è vero che da lì nasce il ogni riccio un capriccio, nasce questo detto popolare, canzone nata nel 54, e vediamo se c'è qualche notizia simpatica del 54 da andare a rivivere, o meglio andare anche a conoscere per le nuove generazioni che non hanno vissuto quel periodo. Allora, ci fu il giorno più noioso nel 54, secondo un algoritmo citato dal Televideo, l'11 aprile del 54 è stato definito il giorno più noioso del XX secolo, in cui non accadde nulla di rilevante al mondo, niente di niente, nada de nada, ed era il 54, ma ogni giorno in realtà qualcosa di bello può sempre succedere. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials, che sono assidui ascoltatori e si stanno sposando costantemente con questa canzone e si dicono per sempre sì.

sempre sì, Sal Da Vinci che è protagonista all'Eurovision. Vediamo se al volo riusciamo a trovare qualche informazione sull'Eurovision, che appunto sta partecipando l'Italia di diritto, perché abbiamo letto che ci sono 4-5 nazioni che di diritto sono già in finale, perché comunque sia fanno parte dell'organizzazione, hanno quell'occhio di riguardo, mentre invece gli altri si devono aggiudicare un attimino la postazione. Quindi ci documenteremo strada facendo, ma abbiamo il piacere di avere già pronto il collegamento con l'archeologia del liscio, che è un momento davvero molto bello, dove grazie a dei video che non ci sono in circolazione facciamo un tuffo nel passato, negli anni d'oro della musica da ballo. Oggi Roberta Cappelletti con Basta una rosa rossa per farsi perdonare tante cose, la linea all'archeologia del liscio.

Roberta Cappelletti, e nel frattempo che ascoltavamo il collegamento con l'arcologia del liscio che ci raggiunge sempre quando siamo più o meno a metà del nostro viaggio nella melodia italiana, abbiamo così guardato una spolverata all'Eurovision. Questa sera ci sarà la seconda parte delle semifinali, ma il consiglio è quello di rimanere sintonizzati con le nostre reti, e domani vi racconteremo come è andata magari la serata. Vi ricordo anche gli speciali, la possibilità di fare delle dirette quest'estate con il Radio Liscio Summer Tour per coloro che hanno organizzato le manifestazioni con le serate da ballo e con le sagre patronali. Se si volesse andare in diretta direttissima, proprio come stiamo facendo in questo istante, basta contattare Radio Liscio, andare sul sito, prendere i contatti e poi si andrà in diretta direttamente dalla piazza. Altra carta, altra canzone acustica, ritorniamo a cantare. Che cosa ci cantiamo? A proposito di ritorno, lo promettiamo di tornare sempre costantemente, di stare insieme, di vivere le giornate, e questa domanda sarà fatta anche in Santo California.

questo ritornello che fa venire voglia proprio di aprire i polmoni e cantarlo a squarciagola. Canzone che ricorda un pochettino il periodo del militare, che uno sta via per un annetto. Canzone di Santo California del 1974. Ed è stata la canzone di esordio per la band di Salerno, che ha riscosso davvero un grande successo grazie a questa canzone, pubblicata come singolo nei 45 giri, perché ai tempi c'erano i 45 giri o i 33 giri, che iniziano a tornare un po' di moda, e qualche artista sta anche stampando dal digitale agli LP, appunto sul vinile, che creava questa atmosfera particolare dove si sentivano le puntine che giravano quando si ascoltavano le canzoni. Altra carta, altra generazione in arrivo, Baby Boomers, scambiamoci i baci con Remo Germani.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ricca di significato di Ruggero Scandiuzzi, La Giostra, brano che fa parte del suo ultimo singolo uscito e prodotto da Edizioni Caramba. Molto belle, prima ci siamo dati tanti baci. Baci sulla giostra, potremmo trovare questa frase di senso compiuto unendo due canzoni. Nel 62, a proposito di giostra, che la vita è una giostra, viene approvata la legge che unifica la scuola media, abolendo la vecchia distinzione con l'avviamento professionale. Quindi la riforma costringe milioni di famiglie a confrontarsi con una scuola dell'obbligo estesa fino ai 14 anni, quella che tutt'oggi viviamo noi costantemente, ma che è stata modificata nel 1962, quindi proprio nell'anno in cui ci scambiavamo i baci con Remo Germani. Guardiamolo ora, siamo quasi ai saluti, mamma mia, se andiamo veloci riusciamo ancora a ascoltarci 2-3 milioni di canzoni e poi ovviamente, ahimè, dovremo salutarci e darci l'appuntamento a domani. Generazione X, prossima carta, iniziamo ad applaudire, partiamo dal finale, perché solitamente le canzoni, uno fa una canzone e alla fine c'è l'applauso, qui è l'inverso, partono gli applausi e arrivano i camaleonti. Bella questa, ti è piaciuta Marco? Dall'espressione no.

Camaleonti, questo gruppo che dal nome cambia, perché essere camaleontici vuol dire essere in costante movimento e cambiamento. Oceano di mani, la canzone descrive l'artista sul palco che riceve appunto un oceano di applausi, ma vive un profondo vuoto perché la donna amata non è tra il pubblico, e questo era il significato di questa bella canzone del 1968. Siamo giunti al termine, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri computer, nei vostri dispositivi, e mi raccomando, scaricate anche l'applicazione di Radio Liscio, perché davvero all'interno ci sono un sacco di contenuti, delle novità, ci sono tantissime informazioni per quanto riguarda le iniziative, tutto quello che ne concerne, di quelle che sono le idee, e poi c'è la possibilità ovviamente attraverso l'applicazione di portarci in giro da tutte le parti, in lungo, in largo, in tutto il pianeta. Ringraziamo il nostro Marco Sasso alla regia, e l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Castellina Pasi con Lupin, questo grande successo che è stata poi la colonna sonora di un cartone animato che ha accompagnato le generazioni. Ce la balliamo, ce l'ascoltiamo e ci vediamo domani.

0: questi sono i nostri successi.
1: Radio Liscio, non c'era, c'è.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Radio Liscio.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Festival nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, conquistato il 21esimo titolo tricolore, l'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Scudetto e decima Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu che centra un obiettivo riuscito in nerazzurro, solo un certo José Mourinho. Dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivu sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
3: Allora, il sogno mio, il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
2: Dall'altra parte deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
4: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
2: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
1: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12.30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a voto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Voltiamo pagina. Luciano Darderi, re di Roma, 24enne italo-argentino che negli ottavi aveva eliminato Zverev, batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000. Domani troverà il norvegese Ruud e oggi torna in copertina Jannik Sinner che nei quarti incrocia, ore 13, Andrei Rublev, alle 19 Medvedev l'andalus. Ciclismo, ieri la quinta tappa del Giro d'Italia a Potenza, successo sotto la pioggia dello spagnolo Arrieta, maglia rosa al portoghese Eulalio che scalza Giulio Ciccone. Oggi sesta frazione arriva a Napoli dopo 142 km. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ciao bella gente, come va? No, stavo leggendo gli appunti che mi prendo per ricordarmi delle cose da dirvi durante la trasmissione. Stamattina, tra le altre cose, è stato un pochino più difficile di altre mattine perché ho fatto le 2:15 stanotte, perché ieri sera serata tutto sport. Prima mi sono guardato ovviamente la Coppa Italia, perché c'era coinvolta la squadra per la quale da 4 generazioni in famiglia Andena si fa il tifo, fin da quando si chiamava Ambrosiana, e poi sono andato a finire sul tennis a Roma, e Luciano Darderi mi ha fatto impazzire, non si poteva non vederlo fino alla fine contro questa giovane, nuova, grande vedette che hanno detto sarà il futuro del tennis, il nuovo Nadal, Hogar, lo spagnolo, che 19 anni uno, 20 quell'altro, quindi era il gioco per la semifinale ed è stata una partita incredibile. A parte l'hanno fatta cominciare alle 11:10, come si fa a giocare alle 11:10 di sera? Ed è finita appunto alle 2, più di 3 ore di tennis, ma è successo di tutto, e devo dire bravo, bravo, bravo il nostro Luciano, perché ha vinto ed è andato in semifinale. Ma una partita incredibile, la determinazione lì era proprio da vincere, come fanno vedere tante volte, testa, testa, testa, era da vincere di testa e di cuore, perché è successo di tutto, l'interruzione, arrivavano i fumi dei fuochi artificiali dall'Olimpico, che è di fianco per i festeggiamenti per la Forza Italia, poi la Forza Italia, la Coppa Italia, la Coppa d'Italia, vabbè, viene talmente tanto abusato questo Italia che lo mettono dappertutto, e va bene. Allora, 11:05 oggi, giovedì 14 di maggio 2026, è il 134esimo giorno dell'anno, ne mancano 231 alla fine dell'anno. San Mattia, oggi è San Mattia ed è la giornata mondiale degli uccelli migratori. Sono andato a leggermi perché la giornata mondiale degli uccelli migratori, perché sono molto importanti nell'ambito dell'economia mondiale, perché trasportano, vedi, fanno delle traversate di migliaia di chilometri e hanno il problema degli insetti. Perché loro, mentre volano e fanno queste grandi migrazioni, di che cosa vivono? Stanno volando di insetti che trovano nell'aria. Ecco, stanno diminuendo moltissimo gli insetti, quindi questi uccelli hanno gravi difficoltà a rinforzarsi mentre stanno volando senza sosta per andare nei luoghi dove di solito si riproducono, perché questi uccelli migratori tornano sempre dove sono nati per riprodursi a loro volta, e questo scombina un po' tutte le abitudini di carattere mondiale, perché c'è tutta una ragione per ogni cosa che succede, sappiatevelo. Poi qui stavo leggendo che mi ero scritto il cervello sta regredendo, ma questo ve lo leggo dopo. Intanto parto con il primo brano di oggi, Bambola d'amore. Bambola in carne ed ossa, poi ci sono quelle finte, ma quello è un altro discorso. Bambola d'amore della Sonia Mori. Cinghia, come va? Stai bene? Ti vedo con la felpina, vuol dire che non fa tanto caldo neanche a Biella, eh? Ah, poi parleremo del tempo. Pare che ci sarà.
1: Le bellissime canzoni.
0: Vabbè, racconti la roba sulle

Giorgio? Come ti permetti di chiamare sul palco Giorgio? Sonia Mori, sempre statuaria, devo dire, come corpo, oltre che come voce, per carità, prima di tutto la voce, sennò vieni subito accusato di fare un discorso non di body shaming, ma di body da scemo. Vabbè, un maschietto qualche considerazione la può fare, soprattutto quando è complimentosa, però oggi non puoi fare neanche quella complimentosa, perché subito viene accusato, dice, ecco, è lì che giudica il corpo femminile. Sono di un'altra generazione, quando queste cose si potevano fare e venivano anche accettate piacevolmente dalle fanciulle. Allora, bambola d'amore era Sonia Mori. Cominciano ad arrivare i messaggi e allora seguiamoceli questi messaggi. Là, uno di te, calma. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata e auguri a mio figlio Mattia, perché il suo onomastico. Ah, Graziella da Verniasco, vedi che ogni tanto dire i santi serve per ricordarlo alle mamme, alle nonne. Poi c'è un messaggio che è stato eliminato. Buongiorno Ettore Cinghia, splendida giornata oggi a Torino, metteva pioggia, sole da te, sole stupendo, ma attenzione, cambia nel pomeriggio, domani sarà bruttissimo, ma soprattutto fino a domenica pare che farà perfino freddo. Qui danno 6-7 gradi di notte, ragazzi, al 17, 18, 19 di maggio, è una follia. Oggi siamo al 14, 15, 6, sì, 16, 17 di maggio. Sabato e domenica danno qui 6-7 gradi di notte. Poi da mercoledì prossimo invece andiamo tranquillamente verso l'estate, perché saliamo di giorno 25-26, di notte non scendiamo più sotto i 15, quindi cominciamo a dormire con la copertina, quella leggera. Allora, sono Enza, ti seguo su Prima Antenna, ciao. Enza da Torino, è vero, perché siamo collegati a Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Studio 1 in Lombardia, Canale 95 e il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Ciao, sono Cristina da Lanzo Torinese, mi metteresti per favore una canzone? Figlio Anna Oxa, senza di te se si può, altrimenti Zamboni con ci sei tu, grazie e buona giornata. Vediamo per domani. Di Anna Oxa, ho sbagliato a scrivere, no, si capiva bene anche prima. Isabella di Roma, ciao Isabella, buongiorno Ettore, saluto te, la tua famiglia, tutti gli ascoltatori, abbracci a tutti Isabella, lei è una che vuole bene al mondo. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione, buongiorno a tutti da Margherita di Genova, Margherita ciao, c'è sempre, e siamo al primo vintage di oggi. Allora, è stata chiesta da Paolo di Genova, Till fu una canzone che venne interpretata, io me la ricordavo, nell'interpretazione della Caterina Valente, e ve l'ho detto ieri quando mi è stata chiesta, aspetta che qui è d'altra, vabbè, non c'è bisogno, è in inglese. Till is a popular song with music. Allora, è una canzone che venne scritta nel 1956, ma Tom Jones, come richiesto da Paolo di Genova, la interpretò nel 1971. L'Italian singer Caterina Valente aveva cantato una versione di Till nel 1960, quindi lui 11 anni dopo, Tom Jones, questo ragazzo del 1940 che quindi oggi ne fa 86, chissà se è ancora tutto movimentoso come quando cantava le sue canzoni o se qualche acciacco comincia a averlo anche lui, dicevo, Till come cantava Tom Jones.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Allora, Tom Jones vestito proprio come si vestivano i cantanti negli anni 70, con questa eleganza, con queste cravatte sgargianti. Buongiorno Ettore e Marco, un saluto da nonna Rina di San Giorgio, e capiti proprio a fagiolo, come si dice, cara nonna Rina di San Giorgio, perché ieri mi avevi chiesto la mazurka di periferia di Moreno il Biondo, il grande evento, quindi tu in questo momento ci saluti e io ti mando la canzone che hai chiesto ieri, la mazurka di periferia. E dai, mazurka.

Allora, era la mazurka di periferia, Moreno il Biondo e l'orchestra Grande Evento per Nonna Rina di San Giorgio. E adesso il secondo vintage, anche questa è una richiesta. Era Etta di Torino, che ci aveva già chiesto questa Angelita di Anzio. Per un errore dovuto senza dubbio all'intelligenza artificiale, avevamo mandato la versione spagnola di Angelita di Anzio e Etta di Torino giustamente ci ha richiesto

altre informazioni su di lei, la adottarono dandole il nome di Angelita di Anzio. Nel 1964 los Marcellos Ferial decidono di dedicare una canzone a questo evento ed ecco che nasce Angelita di Anzio. Per

Era Angiolita di Anzio ed era richiesta da Etta di Torino, Los Marcellos Ferial. E vanno avanti, stamattina siete ben messi con i messaggi. Allora, ragazzi, sono Rolando di Albenga, intanto grazie per i ragazzi, anche da parte del Marco Sasso, detto il Cinghia. Sono Rolando di Albenga, avrei piacere di ascoltare quando potete la canzone Fun in Acapulco, cantata da Elvis Presley. Grazie e buona giornata. Canzone famosissima, è stata la colonna sonora del film che aveva lo stesso titolo del 1963, Fun in Acapulco. Va bene, vediamo domani, ultimo giorno della settimana, se te lo mettiamo. Ciao Ettore, mi sembra che Till l'abbia cantata anche con grande maestria Betty Curtis. Saluti Tiziana, te lo confermo. E io, vabbè, non posso ricordare tutti quelli che fanno le cover di una canzone famosa, mi ricordo

0: Ricordavo la Caterina Valente, ma la cantò effettivamente anche Betty Curtis, 1963 mi pare di ricordare, o 62. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, Paolo da Genova, tanti saluti, mi mettete Cronaca di Titti Bianchi? Vedremo cosa possiamo fare. Ciao Ettore, se poi mi fai ascoltare le canzoni di Don Bacchi, L'immensità, grazie mille Maria Letizia. Allora, no, non ho L'immensità, ho Poesia, ti va bene lo stesso? Perché Poesia ce l'ho tra poco. Se invece vuoi L'immensità devi aspettare al 29 di luglio, faccio come le visite mediche, 29 di luglio del 2026, perché abbiamo in lista la possibilità dell'immensità di Don Bacchi. Buon giovedì a tutti da Nadia e Gianni da Lomello, grazie, buon giovedì anche a te, la Lomellina a questo momento è ovviamente alla grande sugli scudi, su tutte le televisioni con la storia lì del paesello lì vicino. Allora, siamo a Vado in Colombia, auguri, buon viaggio, stammi bene. Posso chiedere di portarmi qualche cosa dalla Colombia? Te lo chiedo. Vado in Colombia, l'orchestra di Franco Bagutti.
1: Vado in Colombia.

la Martina Roasio, frontwoman in questo caso dell'orchestra di Franco Baguti, con un'immagine molto significativa, sotto le balle con la pancia all'aria. È una cosa che puoi fare senza anche andare in Colombia, la puoi vivere anche qui, vista l'immagine, come vogliamo significarla. Quando si parla di doppi sensi nelle canzoni, anche di ballo liscio o di cumbia, come in questo caso, mai, mai giudicare quello che si ascolta se hanno delle finalità con seconde intenzioni. Si giudica male, ma molte volte ci si azzecca, come si diceva. Paolo Tarantino, mai.

Era Mai di Paolo Tarantino. Siamo perfino in orario, resto stupefatto come un bambino. Si fanno anche le rime. Allora, prima c'era stata chi mi aveva chiesto l'immensità. Eccolo qui, era Maria Letizia. Mi fai sentire Don Bachi l'immensità. Allora, era già prevista in scaletta come terzo vintage di oggi, poesia del 1967. Che allora lui partecipò effettivamente al Festival di Sanremo in coppia con Johnny Dorelli, Don Bachi, con l'immensità. Con poesia nell'estate del 67, fu la canzone che fece dopo l'immensità, ottenne un altro successo perché fu uno dei tormentoni dell'estate 1967. Don Bachi, poesia, fu quella che arrivò subito dopo l'immensità. Ti va bene lo stesso, Maria Letizia? Dai, contentati.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Levrini dalla Peschiera, sabato sera c'è Alex Biondi, eh? Alex Biondi sabato sera alla Peschiera, dopo domani

è come se fermata di colpo, non l'aveva bloccata con l'immagine fissa. 11.46, siamo in orario, era Bella romantica di Mauro Leverini e siamo arrivati al momento, questa volta vi faccio ballare veramente, siamo nel nirvana della musica rhythm and blues del 1979 e nello stesso tempo vi dirò che è la 108ª in classifica delle 200 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. È un brano del 1979, per l'esattezza dell'estate 1979, ha fatto ballare tutto il mondo questo brano perché era fatta dagli Chic ed era stata scritta da due componenti del gruppo, da Bernard Edwards e Nile Rodgers. Allora, questo pezzo raggiunse il primo posto in tutte e tre le classifiche dance, nella Billboard, quindi nella hit parade americana, nella classifica rhythm and blues e fu uno dei brani più campionati nella storia della musica, in particolare da musicisti rap e hip hop. Allora, la rivista Billboard, quindi quella della hit parade americana, lo ha anche denominato come la canzone rhythm and blues più bella di tutto il 1979 nel mondo. Ma che cos'è? È la Bei Tempi, Good Times, gli Chic.

No, no, lasciala, che a me piace questo giro di basso. È diventato iconico. Allora, c'è una bellissima espressione che mi ha detto adesso in piemontese il Cinghia, che questi erano proprio, adesso non so se lo dico bene perché non è facile da dire, ai godu, è detta così? Ai godu? Hanno un bel godu. Hanno un bel godu vuol dire che hanno una bellissima capacità di creare qualche cosa che trascina la gente a ballare, a sentirsi felice, a seguire una situazione di gruppo, ecco. Hanno un bel godu, come mi dice il Cinghia, che è un indigeno locale, per cui sa queste terminologie che a me sfuggono. Era Good Times degli Chic. Vi ho detto che vi facevo ballare stamattina. Allora, abbiamo due pezzi, riusciamo a mandarli tutti e due. Ragazzi, abbiamo mandato tutta la scaletta nella prima parte di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Cosa ho dimenticato fino adesso? Ah, di dirvi che domenica 17 ci sarà il pranzo e cantato alla Pescheria di Valdengo, dove festeggeremo i 2 anni di Radio Liscio con Sonia De Castelli, Marco Zeta, ci sarò anch'io, ci sarà Genio, ci sarà l'Alessio Molla, ci sarà il Wilmer, ci sarà il Cinghia, ci siamo tutti per festeggiare i 2 anni di Radio Liscio. E adesso Roberto Polisano che vi dice resta dove sei, ma se domenica o sabato sera non sai dove andare e sei in zona, c'è la Pescheria di Valdengo, ci si diverte, costa poco e wow wow. E poi ricordatevi sempre che a Balaben se fa la morusa.

Resta dove sei di Roberto Polisano. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano come sempre alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere e che ritroveremo domani come sempre dalle 11 alle 12, mentre Canzoni Senza Frontiere va avanti imperterrita fino alle 13. Allora, dopo Resta dove sei di Roberto Polisano, chiudiamo anche noi questa prima ora, prima delle reclame e delle news, con Luca Roncari che ci canta Cuba Libre, amor, Cuba Libre, con Cuba

0: don, din don. E adesso quando vi faccio din don è mezzogiorno in punto. E questa è sempre Radio Liscio. E questa è sempre Canzoni Senza Frontiere. E questo è sempre Ettore Andenna che vi chiacchiera con il cinghia che gli fa la regia e con le reclame, le news che stanno per andare in onda come sempre ad ogni capodora delle trasmissioni di Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è e che domenica la Peschiera festeggerà il secondo compleanno. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
4: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
5: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev, a seguire Medvedev l'andaluce, già in semifinale Luciano Darderi che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere, con Ettore Andenna.
0: La Riciao bella gente, 12:05. Oggi giovedì 14 maggio, qui giorno di mercato, staranno cominciando a sparaccare perché il mercato a Moncalvo, nella città che è la più piccola città d'Italia, ma ha diritto al titolo di città ed è qui a 4 km da dove vivo io, oggi giorno di mercato che comincia alle 8 del mattino e finisce alle 13, per cui cominciano a sbaraccare più o meno verso quest'ora, alle 12. Oggi è 14 maggio, è il 134esimo giorno dell'anno, ne mancano 231 a fine anno ed è San Mattia. Auguri a tutti quelli che si chiamano Mattia. C'è stato un periodo qualche anno fa in cui tutti i bambini si chiamavano Mattia. C'era Mattia e Simone, i due che sono... c'è stato il periodo dei Mattia e dei Simone. Oggi è la giornata mondiale degli uccelli migratori, gli uccelli che fanno migliaia di chilometri per ritornare al posto dove sono nati e riprodursi per poi ritornare dove invece hanno preso casa stabile. Sono come certi immigrati, no? Arrivano dai loro paesi, cercano lavoro e casa qui, poi tornano là per dire guarda quanto soldo ho fatto io. E funziona, pare che funzioni. Allora, Paolo Bertoli è quello che attacca la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere con aspettami lì, tu aspettami lì che io sto arrivando, perché ci sono quelli, no, che chiamano ma dove sei? Perché magari stanno aspettando uno che non è puntuale. Ci sono quelli che non hanno senso del tempo. Io ho una moglie che è così, una volta mi ha fatto aspettare sotto la neve 1:40 in una piazza di Milano d'inverno e io non sapevo che era una casa lì attorno ma non sapevo dove suonare. Ma dove sei? Aspettami lì tu.
7: Forse

Aspettami lì! Aspettami lì! Arrivo! Sto arrivando! Sono per strada! Manca il GPS, mi ha detto che mancano 3 minuti. Aspettami lì, era Paolo Bertoli. E adesso devo confessarvi una cosa: c'è riuscito? Ci si è impegnato per 2 anni. 2 anni della sua vita persi a cercare un brano che potesse mettersi in difficoltà. Io ammiro l'impegno da parte del Supremo, il mio programmatore. Lo guardo con sguardo così, ma anche se vogliamo dignitoso, come a dire, ma come perdi il tuo tempo in queste determinazioni stupide, cercare di mettermi in difficoltà. Tanto se mi metti in difficoltà, io lo riconosco che mi hai messo in difficoltà, ma tu hai perso 2 anni di vita a cercare di mettermi in difficoltà per trovare un brano del quale io non ho trovato alcunché, il nulla. E non è un cantante qualsiasi, è il 4° vintage di oggi, è Adamo, questo ragazzo del 1943, Salvatore Adamo, che ci canta una canzone, non farla partire ancora, che si intitola Cammina. Allora, l'unica cosa che ho scoperto è che questa Cammina è del 1966, quindi il periodo in cui lui cominciò ad avere successo in Italia con Cade la neve, Perduto amor,

da una lacrima al vento, eccetera, eccetera. Non ho trovato alcunché su Cammina. Per cui state per ascoltare una canzone che di cui nessuno praticamente sa qualche cosa, ma voi oggi avete l'opportunità di ascoltarla perché il mio programmatore l'ha trovata, l'ha messa in scaletta e ne è orgoglioso. Una canzone che non viene neanche citata nella biografia ufficiale e nella discografia di Adamo, l'ha trovata solo lui. Poi dice che non adopera l'intelligenza artificiale, l'hai adoperata senza dubbio, perché gli avrei chiesto: mettimi una canzone di Adamo di cui nessuno sa nulla, e probabilmente l'intelligenza artificiale te l'ha trovata. Ecco perché il cervello umano sta regredendo, e lo farà sempre di più per colpa dell'intelligenza artificiale, di quelli che gli credono di trovare Cammina di Adamo, mai sentita neanch'io.

Bello che mi dice apro, stavo per soffiarmi il naso, ovviamente avevo già pronto il fazzolettino, intanto abbiamo scoperto, devo ringraziare il Cinghia che ha scoperto l'arcano, non trovavo niente su Cammina perché c'è una spiegazione, Cammina è un sottotitolo. Perché la canzone inizia con Cammina e invece però non si intitola Cammina, si intitola Lei, che non è, sì, indubbiamente è una di quelle famose di Adamo, ma era addirittura un lato B. Nel 1966 Lei era il lato B di Non mi tenere il broncio, che era il lato A di quel 45 giri. Quindi l'errore non era mio che non riuscivo a trovare, sono stato tratto in inganno e deve ridursi a questi mezzucci il mio programmatore per cercare di mettermi in difficoltà. Sei veramente il minimo, guarda, metti il sottotitolo per cercare di mettermi in difficoltà, ma noi siamo una squadra col Cinghia. Il Cinghia ha chiesto a sua volta l'intelligenza artificiale che gli ha detto attento, Cammina è un sottotitolo, un titolo secondario, il vero titolo è Lei, te capì? Perché noi qui facciamo squadra, caro il mio supremo, non ci freghi con questi mezzucci per cercare di metterci in difficoltà. Ma poi che interesse hai a cercare di metterci in difficoltà? Noi siamo superiori a queste cose, siamo superiori a queste cose. Rapsodia del Pietro Galassi, io ti sparo una rapsodia del Pietro Galassi, piace a tutte le donne e tutte le donne dicono oh, il Pietro Galassi così macio, così preponderante nella sua canzone, e vedi che immediatamente elimina dalla memoria questa diatriba sulla Cammina Lei di Adamo. Non hai ottenuto il tuo scopo, caro supremo. Rapsodia di Pietro Galassi in grecizzante.

0: DJ con Zamboni.
1: Grazie a tutti.
2: Sono tutti self-made, cioè fanno, non è made in Italy solo, si annunciano, si disannunciano, per cui li puoi passare in radio senza dover fare interventi. È arrivato Lillo, il cagnolino del Cinghia, che arriva a quest'ora più o meno, si fa prendere in braccio dicendo: ma allora mi lasci qui in giro da solo per casa? E arriva 12:30, e allora io quando so che arriva Lillo sono circa le 12:30, in effetti sono le 12:26. Allora, era Made in Italy di Diego Zamboni e siamo al vintage, il secondo, il vintage, il vinile, il secondo vinile di Casandena di oggi. Un cantante, Roy Orbison, che venne definito il Caruso del rock. Era un cantautore chitarrista statunitense, uno dei più grandi cantanti della musica popolare del secolo scorso negli Stati Uniti d'America. È stato inserito nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame nel 1987. Pensate che nella sua carriera ha vinto la bellezza di 5 Grammy Awards. Inoltre la solita rivista, la rivista Rolling Stone, che è la Bibbia di tutte le classifiche della musica mondiale, lo ha insediato nella lista dei 100 migliori cantanti della storia. Va bene, ha venduto qualche 3 milioni di copie di un disco solo, che era Mystery Girl, e eccetera eccetera eccetera. Insomma, ha venduto milioni e milioni di dischi, ha vinto dischi di platino e quant'altro. In particolare ci fu una canzone che lui interpretò nel 1961, che se l'era scritta lui, che si intitola Crying, piangendo, pianto, traducetela come volete voi, che è al 107° posto della classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Al 107° posto un brano del 1961 di questo Roy Orbison, che era un ragazzo del 36, morto giovane nel 1988, oggi secondo vinile di Casandena. Crying.

0: Mamma mia, questa è la 107ª canzone delle 200 più belle di sempre. Sembrava una veglia funebre di questo Mr. Crying, Mr. Roy Orbison Crying. Va bene, pianto, piangendo, ma anche il pubblico tutto composto, tutto, ripeto, sembrava una veglia funebre. Poi lui vestito tipo Gino Paoli prima maniera, non vi ricordate, gli occhiali neri. Vabbè, oh, io seguo la classifica, come vengono vengono. Domani ci saranno la 106 e la 105. Marco e il Clan dedica a tutte le donne in ascolto una rosa per te. Dopo vi faccio i nati e morti, dopo il Marco e il Clan, prima vi dono una rosa tramite
1: questa
0: Marco
1: la
0: e il Clan.
1: Tutti. Parte così. Dedicata a tutte le donne degli altri.
2: Certo.
1: Soprattutto alle donne degli altri. Visto che noi le muoviamo.

Vedi, si annunciano anche da soli. Marco e il clan. Era una rosa per te. Messaggi. Allora, la Maria Letizia mi ringrazia perché le ho mandato Don Bachi, non con l'immensità ma con poesia, va bene lo stesso, mi dice, ok. Buongiorno da Guerino di Latina, Ettore Ricciao. Chi sei? Io ricordavo benissimo la canzone di Adamo. Perché te la ricordavi? Perché tu ti ricordavi la Lei, non la Cammina, che è il sottotitolo. Il titolo originale è Lei. Buongiorno Radio Liscio, sono Laura da Umbertide. È possibile sentire Romagna e Sangiovese di Raul Casadei? Grazie mille, buona giornata. Sarà fatto probabilmente domani. I nati e i morti di oggi, 14 di maggio. Il 14 di maggio è nata nel 1969, quindi ne fa 57 oggi, Kate Blanchett. Del 1971 la Sofia Coppola, figlia di tanto regista e a sua volta regista. El Raton è del 1990, personaggio della musica italiana. George Lucas, uno dei più grandi collaboratori Steven Spielberg, regista a sua volta, effetti speciali a go-go. George Lucas, caspita, 82 anni, è del 1944. Valeria Marini è del 1967, 14 di maggio, auguri, oggi sono 59. Scialpi del 1962. Però cominci a avere i tuoi annetti anche tu, Scialpi, eh? E poi oggi è il compleanno, perché è nato nel 1984, il 14 di maggio, del signor Facebook, uno degli uomini più ricchi del mondo, uno dei giovani uomini più ricchi del mondo, Mark Zuckerberg. Quindi ne compie 42, grazie Giovanni, mio figlio delizioso, che mi ha portato il caffè che mi aveva promesso mia moglie 2 ore fa, poi mi ha portato invece le vitamine, perché è la considerazione che ha il figlio, vedi, il figlio ti porta il caffè, la moglie ti porta le vitamine, perché dice dai, che così stai su. I morti di oggi, grandi nomi oggi, il 14 maggio del 1987 Gilda Rita Hayworth moriva, e nel 2015 moriva un grandissimo B.B. King, e nel 1998 uno stragrandissimo Strangers in the Night, Frank Sinatra, moriva il 14 maggio di 28 anni fa, uno dei grandissimi a livello mondiale e potentissimi anche, perché poteva anche influenzare varie cose, da Hollywood al mondo della musica in America e non solo. E poi era il presidente dei Frères de la Côte in Costa Azzurra, il locale dove ero socio anch'io, eravamo 267 soci nel mondo e il presidente era Frank Sinatra. Va bene, quinto vintage di oggi, Pupo, che continua ad avere i suoi strasuccessi in Russia, nel 1979, giovanissimo perché lui è del 55, tratto dall'album Gelato al cioccolato, ci cantava Forse.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Eccola qua, la Miri Rinaldi nel mambo. Quanto amore mambo. Intanto sto preparando il cinecalendario.

era la Mary Rinaldi in Quanto amore Mambo. Cine calendario, qual è il film abbinato a oggi 14 di maggio? Un film che non è facile ritrovare perché è del 1932 e si intitolava Mancia competente, di un grandissimo regista tedesco naturalizzato americano, Ernest Lubitsch. Mancia competente è un esempio perfetto del Lubitsch touch, del tocco di Lubitsch, perché venne fatto in un periodo in cui non c'erano i primi film col sonoro, quindi non c'era ancora il famoso codice Hays che imponeva una censura ai contenuti morali dei film in America. Quindi questo Mancia competente poteva permettersi una libertà narrativa che sarebbe stata impensabile pochi anni dopo, perché è tutta una storia che si svolge a Venezia, tra le altre cose, fra due ladri che cercano di intortare una ricca ereditiera proprietaria di un'azienda di profumi, Madame Collet. E però quello che dovrebbe uno dei due ladri, perché sono un maschio e una femmina i due ladri, il maschio si innamora della Madame Collet, si intortano insieme, allora la ladra che era, faceva coppia con lui è piena di gelosie, insomma ci sono un sacco di doppi sensi e c'è un bellissimo dialogo, ma soprattutto leggono sul giornale questi, perché cosa fanno per infilarsi nella cerchia di Madame Collet? Lui ruba una borsa della Madame Collet e fa quello che gliela riporta: guardi cosa ho trovato, e così lei per ringraziarlo lo fa entrare nella sua cerchia. E quindi quando leggono sul giornale i due ladri che c'è una ricompensa per chiunque avesse trovato questa borsa preziosissima di Madame Collet, quel giorno è il 14 di maggio. Ecco perché il 14 di maggio è abbinato al film Mancia competente di Ernest Lubitsch, mentre domani andiamo su un film dell'anno scorso, quindi ne parliamo domani e poi parliamo anche di film di sabato e domenica. Allora, 6, la Marianna Lanteri, mandiamo 6 o mandiamo già il Voulez-vous danser? No, vabbè, ci stanno tutti e due, vai con 6 della Marianna Lanteri, vai.

Lanteri, la Mariana Lanteri, che è una che si tiene, perché non è solo costituzione fisica, lì c'è anche tanto lavoro di palestra per stare così in forma. Brava, brava, brava. Accade oggi, un 14 di maggio, nel 1643, a soli 4 anni, Luigi XIV succede a suo padre, Luigi XIII, diventando re di Francia. Il suo regno sarà il più lungo di ogni sovrano di tutti i tempi. Rimase sul trono 72 anni e tot giorni, ed è una durata attestata con sicurezza, quindi fu il sovrano che durò più perfino della regina Elisabetta. Allora, nel 1796 Edward Jenner somministra la prima vaccinazione antivaiolo, e quella funzionava alla grande. Poi oltretutto non era veramente uno studio, abolì una delle malattie più terribili che ti devastava la faccia dell'epoca. 1931, il 14 di maggio, al Teatro Comunale di Bologna, Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare Giovinezza, che era l'inno fascista. Ed infine nel 2004 viene messa in circolazione la prima moneta commemorativa di 2 euro che la Grecia dedica alle Olimpiadi di Atene del 1896, le prime che vennero fatte nell'era moderna. È tutto, siamo all'ultimo vintage di oggi, riusciamo a mandarlo tutto. Voulez-vous danser? Voulez-vous danser è una canzone dei Ricchi e Poveri del 1983 ed è tratta dall'album omonimo, oltre che essere il sesto ed ultimo vintage di oggi.

0: Non aperto.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria. Il servizio da Alessio Galea.
5: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato due ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
4: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi sul centrale del Foro Italico. Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny De Gaetano.
6: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no? Magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000 come nessuno mai. Affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico, l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

E si continua sempre a ritmo di cumbia, arrivano le nostre produzioni targate Abbey Record Edizioni Bagutti, Il Silenzio dei Ricordi. Un buonasera anche da parte mia.

bisogna andare in ferie. Un po' di mare, un po' di caldo ci vuole, giusto? Vai così.

0: belle canzoni della tradizione. Sonia,
1: le belle canzoni, la tradizione, grazie, grazie davvero di cuore. E allora adesso arriva anche un bel foxettino dedicatissimo a tutte queste bellissime donne.

per voi, siete una meraviglia, siete bravissimi, grazie, grazie di cuore. E allora adesso diamo il tempo al nostro Massimo di cambiare strumento, arriva questo bel valzer lento, sono le lacrime d'argento, le belle canzoni della musica da ballo, dedicatissimo a tutti gli amici della Paschiera.

fiato, perché qui di fiato ce ne vuole, lui di fiato ne ha da vendere. Senti che roba, che calore, grazie, grazie davvero, grazie, bravo Massimo. E allora adesso arriva questo bel terzinato che vorrei dedicare a tutti gli innamorati. Siete belli come il sole. Grazie, dedicatissimo a tutti gli innamorati. Questo Amo Te, in particolare agli amici della Valtellina, Verica, Manuel.

0: i bellissimi terzinati, la dolcissima voce di Sonia Mori.
1: Grazie di cuore, dedicatissima a tutti voi, grazie, grazie davvero, le belle canzoni. Allora adesso arrivano anche le belle canzoni della musica italiana, arriva

0: Buona. Ciao. Grazie.
1: Grazie, arriva al mare. Grandi successi del mitico Lucio Dalla, il nostro Massimo per voi.
0: Grazie, gentilissimi.
1: È bello, è bravo, ce li ha tutte lui, signora. Le veramente tutte.
0: Troppo gentili, grazie.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Meteo, a cura di trebimeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì instabile su parte del nostro territorio. Transiterà infatti una nuova perturbazione atlantica che interesserà il centro-nord con fenomeni piuttosto diffusi, specialmente nella seconda parte della giornata, e con temperature che saranno in calo. Il termometro infatti al centro-nord risulterà al di sotto dei 20 gradi. Per quanto riguarda il resto dell'Italia, un venerdì assolato con temperature massime più elevate all'estremo sud, dove si toccheranno localmente anche i 23-24 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, dal sottoscritto, il vostro Alessio Molla e dal nostro Max Giusti in regia, entrambi pronti, chi per parlare, chi per gettare musica sul mixer, siamo pronti insomma per accendere questa giornata e riempirla di energia contagiosa. Allora, due belle orette insieme, come sempre, da passare, due orette che ci portano verso il fine settimana, finalmente, ormai col giovedì si nasa, da domani prendono il via tantissimi eventi in giro un po' per tutta l'Italia, folcloristici, tradizionali, pieni di sapori, e noi siamo qua per questo, proprio anche per raccontarvi tutto quello che succederà nel weekend. Tanti begli eventi selezionati anche per oggi, qualche news curiosa e poi tutta la musica di Radio Liscio che come sempre ci accompagna per tutta la giornata. Allora, benvenuti ad Energia Contagiosa, mettetevi comodi che alle vostre prossime due orette, se vi fa piacere, ci pensiamo noi.

Ed eccoci qua. E allora, carissimi, buongiorno. Dai, cominciamo ufficialmente questo giovedì insieme. Lo cominciamo con un po' di saluti. Qualche buongiorno che vedo già sulla nostra pagina Facebook. C'è Domenico, Rossana, Maria, Giuliana, Alda, Eli, Fabio. Buongiorno a tutti. E lo sapete, scrivendo al 331-335-6565, noi vi aspettiamo anche qua live. Volevo parlare, per cominciare la giornata di oggi, degli Umarell. Sapete chi sono gli Umarell? A Torino vengono chiamati così quegli anziani, quei pensionati che guardano i cantieri, no? Li vediamo spesso, ogni tanto li prendono anche in giro, poracci, su Facebook e su Instagram. Però insomma è un modo, no, per chi magari ha lavorato tanti anni nei cantieri, no, la curiosità di vederne qualcuno aperto, e quindi si sosta e si guarda un po' come procedono i lavori. Qualcuno ha anche piccato, perché evidenzia gli errori che succedono. Beh, a Torino di questa cosa ne hanno fatto una specie di lavoro, tra virgolette, molto ampie. Infatti hanno deciso di impiegare gli Umarell per far che? Per monitorare i cantieri, capito? Una mozione comunale che promuoveva l'invecchiamento attivo come una risorsa, che è stata subito approvata, hai capito? Quindi una specie di progetto di volontariato civico, e si forniscono agli Umarell anche le competenze tecniche per monitorare i cantieri pubblici e le aree urbane. Cioè, nel momento in cui dai la possibilità ad un anziano che guarda i cantieri di poter anche intervenire, chissà che cosa succederà. Però mi piace molto, anche perché è un modo di tenersi attivi, ma poi anche insomma di fare un tuffo nel passato, magari nel lavoro che si faceva. Vabbè, viva gli Umarell di Torino. E invece, venendo a noi, così iniziamo a mettere giù anche il menù della giornata. Cominceremo oggi da Pontedera, provincia di Pisa, la prima di una di quelle manifestazioni che a me piacciono tantissimo: camminare mangiando. Questa è la Mangia Longa, si terrà questa domenica appunto a Pontedera. Poi ce ne andremo in Lombardia, prima in Abornato, in provincia di Brescia, in Franciacorta, per Franciacorta in Fiore. Da lì ci faremo un salto a Parco Novegro, che sta a Segrate, siamo andati spesso, per il Novegro Comics. E poi ce ne andremo alla Sensia di Voghera, una manifestazione antichissima che giusto appunto riempie la cittadina di Voghera di una marea di produttori, bancarelle, eccetera eccetera. E poi, per concludere, un altro bel trittico. Mamma, quanti eventi oggi, questa volta in Veneto. Cominceremo alla Sagra del Riso coi Salterei, che si tiene a Sorgà in provincia di Verona. Poi ce ne andiamo alla 56esima festa della ciliegia Sandra, questa si tiene a Pianezze in provincia di Vicenza, e sempre in provincia di Vicenza la Sagra di San Giuseppe, festa delle erbe spontanee, questa è a Monte di Malo. Mamma mia, programma ricchissimo, mi sa che oggi devo correre per raccontarvi tutto, ma ben venga così, perché sarà una giornata bella ricca. E allora un po' di musica, cari, e poi cominciamo, e direi di ficcarci subito nel primo evento. Ce ne andiamo alla Mangia Longa di Pontedera.

Siamo di nuovo on air, prima tappa di oggi, carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Cominciamo il nostro viaggetto quotidiano, che bello, ce ne andiamo a Pontedera in provincia di Pisa, un borgo bellissimo, sono stato diverse volte per questioni lavorative ed ecco che questa volta vi ci porto invece per una bella passeggiata, esatto, però una di quelle passeggiate primaverili che piacciono a me e si tiene proprio questa domenica. Mi raccomando, andate sul loro sito internet, prenotate perché mi sa che siamo già agli ultimissimi posti, quindi ve lo dico, se volete partecipare a questa mangialunga, ecco come si chiama l'evento, è il caso di fare un salto sul loro sito mangialungapontedera.it. Di che si tratta? Di una bellissima passeggiata nell'eccellenza enogastronomica sulle colline e tra i borghi del comune di Pontedera. Molto bello. Allora, un evento che trasforma le colline di Pontedera in un palcoscenico a cielo aperto, fatto di convivialità, natura e tradizioni culinarie. Siamo alla 20ª edizione e quindi questa la rende imperdibile per chi ama il turismo lento e i piaceri della tavola. Allora, la giornata è molto ricca. Diciamo che alle 9 c'è già un aspettativo aspettando la mangialunga che si chiama L'Appetito Vien Camminando ed è una passeggiata facoltativa intorno al punto di partenza che sono le colline di Treggiaia. Infatti si partirà proprio dall'agriturismo, il centro ippico, anzi scusate, lo scoiattolo, e da qua ci saranno delle partenze scaglionate dalle 10 alle 13, insomma, per dar modo a tutti quanti di partecipare. Ci saranno anche dei comodi bus che vi consentiranno di arrivare. Venendo all'itinerario, come vi dicevo, ci sono qua 8 tappe di differenti e in ognuna di queste andiamo ad assaggiare qualche cosa, quindi cominciamo proprio dalla prima, lo scoiattolo, dove c'è un banco di assaggio vini provincia di Pisa, bollicine bianchi rosati e anche selezione di eccellenze norcine pisane direttamente dai grandi interpreti dell'arte della norcineria. Da qua, seconda tappa, proprio nel cuore di Treggiaia, dove vi fanno assaggiare, giusto così per cominciare bene, la ribollita toscana con la cipolla vernina, selezione Agritalia Pontedera. E ovviamente un bicchiere di vino non manca mai. Terza tappa, degustazione di olio Evo Francesco il Ter di Calci con pappa al pomodoro. Mamma mia, ma che meraviglia! E poi quarta tappa a Monte Castello, dove si assaggia la ginepraia IGT Toscana Rosso 2023 della fattoria uccelliera Crespina Lorenzana e degustazione di pasta artigianale alla matriciana con petali di pregiato pecorino 1955 edizione limitata della famiglia Busti. Mamma, tutto questo poi tu cammini, no? Perché sto percorso si snoda per un po' di chilometri e quindi ti viene fame. E quando arrivi alla quinta tappa, ecco qua, c'è la degustazione della trippa pontederese. Io qua potrei sostarci per tutto il giorno, insieme alle patate di Santa Maria a Monte fritte in padella e poi ovviamente vini, vini da tutte le parti, a seconda di dove vai c'è il produttore del caso. Sesta tappa, Villa Torrigiani Malaspina a Monte Castello, che si mangia qua i giganti del formaggio direttamente dai grandi interpreti dell'arte casearia, e quindi ci saranno 3 assaggi di pecorino delizioso insieme ad alcuni prodotti come il miele dell'apicoltura Cantini Elia. Settima tappa, ce ne andiamo all'azienda agricola Conte Aldobrando degli Azioni Avogadro, qui si assaggiano creazioni di pasticceria mica male, con anche dell'ottimo gelato di Pontedera, con anche qua un vino perfetto per chiudere il tutto, e per concludere la tappa di arrivo al parco fluviale La Rotta con la degustazione dei frati, che sono delle ciambelle dolci fritte insieme a un buon moscato e a un buon caffè. Avete capito che bel menù che vi hanno apparecchiato dalle parti di Pontedera? Io questa proprio non me la perderei, però andate sul loro sito mangialungapontedera.it perché altrimenti finiscono i posti e sarebbe un peccato. Mamma che bella passeggiata, mi viene voglia di venire da quelle parti. Un po' di musica, a tra poco. Ecco, portatevi le cuffie così mentre passeggiate, radio liscio nelle orecchie e la camminata vi è più leggera.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. L'hanno capito anche negli Stati Uniti, utilizzare il corsivo è importante, ma più in linea di massima scrivere. Ed ecco perché vi parlo di questa notizia che arriva giusto appunto dagli USA, dove 27 stati americani hanno approvato il ripristino della scrittura in corsivo tra i banchi. Quindi diminuire un po' l'apporto di PC o tablet e ripassare ai quaderni. Ora io al momento non so come siano le cose negli Stati Uniti, non penso che comincino già i bambini a lavorare sui tablet e sul PC dall'inizio. In Italia diciamo così che comunque nelle scuole primarie la scrittura è fondamentale. Io ho due bambine che vanno a scuola, più o meno una va all'asilo, l'altra in prima elementare, e devo dire che c'è una grande importanza data alla scrittura. Melody è lì che scrive il corsivo, scrive il maiuscolo, fa tutte le letterine come devono essere fatte, e secondo me è molto importante, ma ovviamente non soltanto per me, ma perché questa cosa dello scrivere, soprattutto in corsivo, dicono gli esperti, aiuta la coordinazione oculo-manuale e migliora il pensiero e il ragionamento. Il sistema scolastico americano, come ce lo dicono loro, era tutto basato su laptop e schermi digitali, e ora si sta un po' correndo ai ripari, tornando alla carta e penna per un corretto sviluppo di cognitivo dei giovanissimi. In America, leggo, nel 2010 con i Common Core State Standards la scrittura in corsivo divenne facoltativa, e così si è iniziato a preferire a scrivere su PC e tablet. Pensa che perdita, vedi, poi quando si commettono degli errori, no, che riguardano anche i bambini soprattutto, poi lo paghi. Perché scrivere è importante, se no ci troviamo di fronte ad una generazione che non è più in grado di scrivere. E metti che domani, in questo cataclisma mondiale in cui viviamo, c'è un mega blackout, da quelle parti lì non si sa più scrivere. Ma non è soltanto un problema di scrivere, anche l'intelligenza artificiale, bisogna saper fare le cose, perché a furia di chiederle a ChatGPT va bene, però ci dobbiamo ricordare anche come si fanno le cose, questo è un po' il senso. Sta di fatto che nel giro di pochi anni, per colpa di sta cosa, negli Stati Uniti nessuno scriveva più in corsivo, e questo è stato ovviamente un problema non soltanto nostalgico, ma vari studi pedagogici e scientifici hanno proprio delineato come senza scrittura manuale ci sia stato un abbassamento del livello di attenzione e concentrazione da parte degli studenti. Studi di neuroscienza hanno infatti dimostrato che il corsivo stimola la sinergia tra i due emisferi cerebrali, migliora la motricità delle dita e la memoria sul lungo termine. Quindi tutto questo pippone per ricordare che è davvero molto importante scrivere, l'esercizio di stile, no? Fosse anche soltanto, guardate, una settimana enigmistica, fosse la voglia di mettersi lì a scrivere una lista della spesa, non soltanto quando si è piccoli, è importante anche quando si diventa anziani, perché queste funzioni cognitive vengono stimolate dalla scrittura un po' a tutte le età. Quindi bravi gli americani che hanno capito, che hanno fatto una fesseria e stanno tornando sui loro passi, e bravi noi invece che sulla nostra scrittura, il corsivo eccetera, abbiamo sempre puntato un po', perché comunque è un virtuosismo che piace molto, ma poi anche perché è fondamentale nello sviluppo successivo. Certo, è vero che utilizziamo tutti il telefonino, utilizziamo tutti il computer, e quindi scrivere sembra quasi che sia diventato accessorio, ma non lo è assolutamente, perché poi scrivere ti fa ragionare. Io a ste cose tengo tantissimo, ho fatto lettere nella mia vita, quindi quando si toccano certi argomenti si sfonda una porta aperta. Molto bene, cari, anche i nostri artisti scrivono, sapete, scrivono le loro canzoni a mano, le riportano poi in musica e alla fine le presentano qua da noi su Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

E rieccoci on air, ben ritrovati carissimi. Continuiamo con i nostri eventi. Un abbraccione a tutti coloro che ci stanno scrivendo al 331-335-6565. Gisella ci dà il buongiorno, Maria Pia ci dice che bello quando si accende Radio Liscio. Siamo molto contenti di tutto questo, ci fa un gran piacere. E allora vi porto in Lombardia, perché altri tre eventi devo raccontarvi per questo fine settimana, in questo meraviglioso trittico che comincia da Franciacorta in Fiore. Questo evento comincia domani, siamo ovviamente dalle parti di Brescia, esattamente a Bornato, nella meravigliosa Franciacorta, e fino a domenica c'è appunto questa Franciacorta in Fiore. Il tema scelto per quest'anno è Sole che splende, fiore che sorprende, per celebrare l'energia, i colori e la vitalità del mondo floreale, sottolineando al tempo stesso la capacità dei fiori di meravigliare e valorizzare tutto quanto il territorio. Bellissima manifestazione, va avanti per tutto il giorno. Si entra con soltanto 5 euro, c'è un saltacoda che costa così, insomma c'è questa prevendita per tuffarsi poi in questo mondo, in questo borgo dove c'è tutto questo percorso floreale tra colori, profumi, installazioni, insomma molto molto carino. Se passate dalle parti appunto di Bornato, vale la pena fermarsi e farsi proprio accogliere da questo mondo super floreale. Siamo giunti alla 27esima edizione, quindi insomma un evento sentito e molto molto gradito. Da qua però rimaniamo in Lombardia e ce ne andiamo a Segrate, provincia di Milano, nel famoso Parco Novegro, dove andiamo molto spesso, uno spazio espositivo molto carino. E qua sabato e domenica il mondo del cosplay, il mondo dei videogame, dei giochi, insomma torna protagonista, perché la fantasia, giusto appunto, anima Parco Novegro, una manifestazione dedicata agli appassionati dei fumetti, ai giochi di ruolo, giochi da tavola, al mondo cosplay. Infatti è il Festival del Fumetto 2026, il tutto con numerosi esperti, ovviamente espositori specializzati in fumetti, manga, anime, videogame. Poi c'è tutto quel mondo, no, del cosplay, in cui i ragazzi si vestono dai loro personaggi preferiti dei cartoni animati e li mettono in mostra in queste sfilate, in questi contest molto molto carucci, molto molto divertenti. Se vi piace il genere, Festival del Fumetto Parco Novegro, non potete proprio mancare, portate il vostro cosplay preferito con voi. E per concludere, un altro evento molto grande, questo lo conosco molto bene, giunto, pensate un po', alla sua 642esima edizione. Sto parlando della Sensia, che si tiene a Voghera, in provincia di Pavia. La Sensia, detta anche Fiera dell'Ascensione, un evento molto importante da queste parti, un evento storico, riconosciuto come la più antica fiera della Lombardia. E tutta la città si anima con eventi, spettacoli, proposte un po' per tutti i gusti. Il tutto si tiene all'ex caserma di cavalleria in via Fratelli Kennedy, dove troverete un sacco di stand espositivi, street food, spettacoli serali, c'è anche un bel luna park per i ragazzi, insomma c'è proprio per tutti i gusti. Va avanti per qualche giorno, una ricca esposizione di prodotti artigianali, proposte gastronomiche, spazi commerciali, insomma un'occasione per scoprire e valorizzare tante realtà locali, ma anche spettacoli dal vivo, iniziative culturali, attività dedicate alla famiglia, tutto per completare il programma di un evento che ha l'ingresso gratuito, quindi insomma potete tranquillamente gustarvelo insieme a tutta la famiglia e farvi una bella passeggiata. Tra l'altro c'è anche una fiera del bestiame, macchine agricole, insomma ce n'è per tutti i gusti e va avanti per tutto il fine settimana. Quindi 642esima Sensia, Fiera dell'Ascensione, a partire da domani fino a domenica nel centro di Voghera. O anche la Lombardia, ci ha dato il benvenuto questo weekend. Molto bene, cari, tanti eventi per voi. Adesso un po' di musica, vi aspetto qua.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Siete pronti per il fine settimana? Alla Peschiera di Valdengo vi aspetta Alex Biondi, uno spettacolo musicale meraviglioso nel locale principe della musica da ballo. Siamo in quella di Biella, il nostro Gio Fantini vi aspetta naturalmente con le porte della Peschiera sempre aperte per farvi scatenare. Se invece non ci potete andare, non vi preoccupate, perché in tutto il Piemonte, in tutta la Liguria, al canale 14 in Piemonte, 79 in Liguria, tramite Prima Antenna potrete gustarvi il live della nostra serata direttamente da lì, e lo potrete fare anche sintonizzandovi al canale 95 se siete in tutta la Lombardia o nelle province di Parma e Piacenza, accendendo Studio 1, e la festa parte anche in TV, perché noi siamo ovunque, l'importante è portarvi musica ovunque voi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si apre fra strette di mano e severi promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, ai rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Lo ha detto Papa Leone durante la sua visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha detto poi rivolgendosi agli studenti. Poi è tornato sulla guerra. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Gli USA, il partner da cui ancora dipendiamo, è diventato più conflittuale e imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione e il compromesso, per lo più però non ha funzionato. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Ad affermarlo Mario Draghi, parlando ad Aquisgrana, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Durante la cerimonia è stato conferito all'ex governatore della BCE anche un premio da 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Draghi poi è tornato a sferzare l'Europa. La nostra esperienza attuale è che l'azione a livello dei 27 spesso non ha funzionato, serve un federalismo pragmatico. Calcio, atteso entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno di nuovo carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. Un abbraccione a tutti gli amici che ci stanno scrivendo. Leggo anche un paio di messaggi giunti al 331-335-6565. C'è Elda che dice: viva Radio Liscio, buongiorno a tutti quanti voi. Buongiorno anche a te carissima. C'è anche Maria Rita che ci dice: che bello passare le giornate ascoltando queste belle canzoni. E noi siamo qua per questo, vedi, siamo qua proprio per portarvi un po' di sorrisi, un po' di allegria e anche qualche notizia curiosa ogni tanto, perché sapete che dobbiamo stare aggiornati sulle tendenze, no? Allora mi è capitato questo articolo che dice: quiet dating, frequentarsi senza parlarne. Mi sono letto tutto questo articolo che praticamente mi fa un pippone su come ci siano persone che quando scelgono di fare nuove frequentazioni preferiscono tenere tutto quanto segreto, non dirlo a nessuno, perché la cosa può provocare dello stress se poi le cose vanno male, no? Quindi in buona sostanza significa soltanto farsi i fatti propri, quindi frequentare qualcuno senza parlarne troppo sui social o con gli amici, senza sbandierarsi troppo, parrebbe che fosse anche un modo per concentrarsi un po' sulla propria vita, una cosa che mi sembra assolutamente normale, però insomma ne valeva la pena scrivere un lungo pezzo. Diciamo che questa cosa però potrebbe essere utile per scegliere il proprio partner senza l'intromissione, le chiacchiericcio, i consigli, alle volte anche non voluti, di amici e parenti. Quindi insomma il succo è questo: dice, quando vi dovete frequentare, visto che adesso arriva il weekend, non lo sbandierate troppo, e una volta che l'avete anche acchiappato non lo sbandierate troppo, non lo esibite troppo neanche sui social network, capito? Perché ve lo portano via. In questo mondo dove le informazioni corrono veloci, la sfera privata, ti dicono tienitela per te che è meglio, capito? Io non so voi come siate, non so che weekend avete in mente, però se avete il puntello giusto, io non lo direi troppo ai 420, perché altrimenti rischiano di arrivare consigli sbagliati. Secondo il quiet dating, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti, una filosofia per ciascuno. Un po' di musica, va, altro che quiet dating, a tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci tutti quanti insieme, ben risintonizzati ad Energia Contagiosa. Carissimi, devo volare veloce perché qua gli eventi sono tanti e sono uno in fila all'altro. Qua il weekend sta per cominciare, ci siamo, io devo darvi ancora un sacco di suggerimenti. Allora, si comincia dalla provincia di Verona, adesso vi porto in un trittico tutto Veneto e partiamo dalla sagra del riso coi saltarei che si tiene a Ponte Possero, frazione di Sorgà, provincia di Verona. Questo evento comincia sabato e va avanti fino al 20 di maggio, quindi avete qualche giorno in più per gustarvelo, ed è una sagra del riso, ovviamente. Esattamente, riso coi saltarei. Siamo a Ponte Possero di Sorgà e qua ogni sera stand fornitissimi prepareranno le ricette della tradizione tra frittate, risotti e grigliate miste. L'immancabile protagonista della festa è giusto appunto il risotto, piatto tipico della cucina mantovana di denominazione Deco, preparato coi salterei, che sono i gamberi di fiume, ecco che cosa sono, fritti. Una ricetta che rappresenta l'essenza della cultura culinaria locale. Nei giorni di festa anche tribute band, serate danzanti e una corsa ciclistica amatoriale dedicata a tutti gli appassionati di sport, insieme ad intrattenimento e animazione per i più piccoli. Quindi bello, molto bello, dai risotti cremosi alle frittate saporite, ai piatti più caratteristici, qua davvero c'è tutto. E allora, sagra del riso coi salterei, Ponte Possero, provincia di Verona. Da qui ci spostiamo e ci andiamo ad assaggiare una ciliegina molto gustosa che hanno preparato per voi in quel di Pianezze, provincia di Vicenza, anche qua per tutto il weekend, 56esima festa della ciliegia Sandra. Senti come suona bene. Allora, è una varietà locale particolarmente apprezzata per il suo sapore dolce e la sua consistenza. Qua le ciliegie vengono proposte fresche, trasformate in dolci, confetture e specialità artigianali che raccontano la tradizione agricola del territorio, e poi le vie del paese che si animano con tanti stand gastronomici, mercatini, intrattenimento, creando il classico, la classica atmosfera di festa. Per quel che riguarda il programma, sabato alle 17 apre tutto, alle 19 aprono gli stand gastronomici, quindi dalla mostra della ciliegia all'esposizione nelle scuole fino all'apertura degli stand, e la sera serata musicale. Domenica parte la camminata tra i ciliegi la Sandra, quindi una bella camminatina, tra l'altro poi il ricavato viene devoluto alle scuole di Pianezza, quindi ci sta. Alle 11.30 aprono le cucine, aperitivo musicale, riapertura alle 19.30 e poi la sera concerto live. È una serata anni 80, molto carina anche questa. Quindi vi ridò le coordinate anche di questo evento, che è la festa della ciliegia Sandra, che si tiene in quel di Pianezze, provincia di Vicenza. E per concludere parliamo anche di erbe spontanee, rimaniamo sempre in provincia di Vicenza, ce ne andiamo a Monte di Malo, dove c'è la sagra di San Giuseppe, anche detta festa delle erbe spontanee. Suona già benissimo. E cosa fa? Celebra i sapori e i profumi della primavera, in particolare quelli delle erbe che crescono naturalmente nel territorio di Monte di Malo. E quindi durante la sagra i piatti tipici includeranno sughi all'ortica e ai bruscandoli, utilizzati per condire gnocchi e maccheroni freschi. E la sagra è anche una occasione per farsi una bella passeggiata in quella che viene definita la via dei soggi, che permette ai partecipanti di esplorare i boschi e scoprire le erbe spontanee della zona. Un evento che insieme agli stand gastronomici crea un forte legame tra la festa e la natura circostante. È molto bello, no? Perché comunque poter mangiare qualcosa che ti rendi conto che puoi cogliere da terra direttamente facendoti una passeggiata, secondo me è molto evocativo, anche ai bambini può piacere molto. Poi è un momento di aggregazione per la comunità che si riunisce per festeggiare il patrono della chiesa parrocchiale. Tra l'altro Monte di Malo è un paese molto carino, che è situato sulla dorsale collinara che separa la Valle delle Ogra dalla Valle dell'Agno. È un territorio ricco, storico, ricco di patrimonio artistico e naturalistico, e tra le cose principali da vedere ci sono il Buso della Rana, che è la grotta più grande del Veneto, il Parco Natura Aganè, ideale per passeggiate e picnic, e poi il territorio è attraversato da tutta una serie di percorsi escursionistici molto carini. Bravi, bel evento anche questo, sagra di San Giuseppe, festa delle erbe spontanee. Molto bene cari, tanti eventi, guardate, ce li rivediamo tutti tra pochissimo verso il finale di puntata. Comunque questo è un weekend spettacolare, c'è veramente in giro di tutto. A tra poco.

Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera solo

0: In radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vabbè, dai, abbiamo cominciato prima con il quiet dating, no? Quel silenzioso modo di approcciarsi all'altro sesso per gli appuntamenti. E adesso vi dico un'altra teoria molto moderna che sta spopolando su TikTok, ovvero il curly hair theory. Questa è una cosa tutta femminile. Praticamente ci rivela che le donne, quando sono innamorate, pronte a mostrare proprio il loro vero lato, cambiano pettinatura di capelli. Diciamo che all'inizio...

Sono sul liscio perfetto, perché il liscio perfetto, come dire, è una cosa che ti consente di mantenere il controllo, no? Difensivo, molto difensivo. Care donne, voi usate il liscio come arma di difesa. Mentre invece, quando poi dagli appuntamenti successivi, o comunque siete più pronte, no, ad approcciarvi alla relazione, ecco che compaiono le onde sui vostri capelli, che si arricciano un po', no? Che queste onde ammorbidiscono il viso, danno energia e invitano ad avvicinarsi, capito? E quindi ecco che l'amore arriccia i capelli. Io non lo so. Ovviamente è una superficialata di TikTok, però insomma diciamo che c'è chi lo sta prendendo sul serio, perché poi escono ste stupidate, no? E quindi dice: ah, quindi se ho i capelli lisci vuol dire che sto creando una barriera, mentre invece se li ho mossi sono pronto a lasciarmi andare. Beh, d'altronde la piastra, no, è un po' emotivamente arida, dicono, no? E quindi insomma questo è un po' l'aspetto. Insomma, signori, comunque, da che io capisco di questo articolo è che se vedete una fanciulla che vi guarda e sventola i suoi capelli ondulati, forse potrebbe essere un buon segno, un'apertura nei vostri confronti. Se vi guarda storti, coi capelli tutti lisci e dritti, no no, cambiate strada, che non è aria. Non so cosa ne pensiate voi, ma a me queste teorie mi sorprendono ogni giorno che passi. Ma non può essere che una si sente bene con i capelli lisci, con i capelli ricci. C'è una scatoletta per tutto. Va bene, cari, a tra poco. Lisci o ricci che siate, la musica è tutta per voi. E io vi aspetto qua, che tra poco ci rivediamo tutti gli eventi della puntata di oggi.

E rieccoci on air, carissimi. Sono davvero gli ultimi minuti di oggi, li devo sfruttare davvero a pieno perché abbiamo fatto un giro bellissimo veramente in questa giornata. Ci sono un sacco di eventi che prendono vita in questo fine settimana e oggi ne sono passati di qua davvero tanti. E allora andiamo a rivederceli tutti quanti insieme, fermo restando che li trovate sempre tutti sulla nostra app di Radio Liscio, nella mia sezione dei podcast dedicato al tempo libero. E lì ci sono tutti i racconti che giorno dopo giorno ci facciamo qua live sulle nostre frequenze di Radio Liscio. Allora oggi abbiamo cominciato il viaggio da Pontedera in provincia di Pisa, dove c'è la Mangialonga, si tiene questa domenica, bel evento, 8-9 tappe, non mi ricordo più, si cammina per chilometri e tra una camminata e l'altra delle tappe gastronomiche che vi attendono, no? Quindi con tante primizie e tante cosucce locali, dalla norcineria ai primi, ai dolci, c'è veramente la qualunque. Quindi sul sito mangialongapontedera.it trovate tutto il programma, mi raccomando prenotate perché ci sono varie partenze, ma ormai siamo proprio agli sgoccioli. Da lì ce ne siamo andati in Lombardia, dove tre eventi ci attendono. Il primo a Bornato, in provincia di Brescia, siamo in Franciacorta ed è Franciacorta in fiore a partire da domani per tre giorni. Sole che splende, fiore che sorprende, questo è il tema della manifestazione, che vedrà tutto il mondo floreale sbocciare dalle parti di Bornato. A Parco Novegro vi aspettano invece Segrate, provincia di Milano, per il Festival del Fumetto, quindi occasione per tirar fuori i costumi dei nostri anime preferiti, vecchi videogiochi, giochi di carte, insomma ce n'è un po' per tutto, sia sabato che domenica. Mentre invece a Voghera è il weekend della Sensia, 642esima edizione, se non mi ricordo male, esatto, sì, 642esima, una grandissima fiera mercato con animali in una park, bancarelle, espositori, insomma uno degli eventi più importanti del territorio, ma anche la più antica fiera della Lombardia, Sensia di Voghera. E per concludere siamo stati giusto poco fa anche in Veneto, dove alla Sagra del Riso coi Saltarei potrete assaggiare degli ottimi risotti con questi gamberetti fritti, si chiamano Saltarei, e siamo a Ponte Possero, frazione di Sorgà, provincia di Verona, questo da sabato fino al 20 di maggio. Poi 50esima festa della ciliegia Sandra qua a Pianezze, provincia di Vicenza, questa ciliegia super protagonista e declinata in molte varianti. E per concludere Sagra di San Giuseppe, festa delle erbe spontanee, qua siamo a Monte di Malo, provincia di Vicenza, territorio bellissimo, super naturale, e una festa come questa ci sta benissimo perché ci sono un sacco di erbe spontanee nei dintorni che potrete assaggiare e andare anche a raccogliere. Wow, quanti belli eventi! Domani ce li rivediamo tutti quanti insieme nella puntatona del venerdì, insieme agli ultimi freschi freschi che si aggiungeranno. Quindi io vi aspetto sempre qua, ma ve lo dico tra poco nel momento dei saluti. Adesso un po' di musica, io sono qua che vi aspetto insieme al nostro Max. Vai Max, facci ballare, il tuo momento, vai!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Carissimi, giornata terminata, almeno per quel che mi riguarda. È tempo di cedere il microfono ai miei colleghi che scalpitano pronti per prendersi la radiofrequenza di Radio Liscio. Io torno domani insieme al mio caro compagno di viaggio, il nostro Max Quarti, sempre in regia insieme a me. Noi vi aspettiamo dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, come sempre, con tutta la nostra energia contagiosa. E soprattutto domani, ragazzi, puntatona del venerdì, quindi questo significa che ci faremo uno splendido viaggio davvero in giro per tutta l'Italia a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti della nostra settimana insieme e che stanno sbocciando. Da domani comincia ufficialmente il weekend e quindi li troverete tutti quanti in giro, ma ne parleremo domani, ovviamente puntualissimi. Vi ringrazio, vi ricordo sempre di andare sui nostri social network per scoprire tutte le varie attività, tutto quello che vi aspetta anche in tutto il nostro mega mondo che ogni giorno portiamo in scena per voi. E quindi Radio Liscio su tutti i social network, compreso YouTube, dove i nostri spettacoli vanno alla grandissima. Ciao cari, ci vediamo domani, vi auguro una splendida giornata come sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio. Tanti baci, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 i sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem Bond. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2-7 di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia, 6-2-6-4 per il numero 1 del mondo che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Io inizio a lavorare il 1 ottobre del 1984 alle grotte di San Pietro in Casale.
1: Sì, e cos'è, com'è stata questo ingresso? Com'è che è avvenuto? E poi vabbè, cominciamo con l'ingresso, Luca.
0: Allora, l'ingresso è stato un po' complicato, ti spiego, perché io intanto facevo conservatorio, andavo a conservatorio per pianoforte al conservatorio di Ravenna, soltanto che non sono mai stato un amante della musica classica e la mia passione era andare a suonare con l'orchestra. E nel 1983, quando avevo già insistito abbastanza con mio padre, questa è mia volontà di entrare nella sua orchestra, la sua risposta fu: io non voglio una mezza calzetta, tu devi studiare e poi si vedrà. Io per ripicca smisi di andare al conservatorio, detti l'esame del quint'anno di pianoforte e poi smisi di studiare per ripicca nei confronti di mio padre che non mi voleva in orchestra e andai a vendere i gelati. Nel 84 lui ebbe un problema con il pianista che è brutto dire si licenziò, però in quel periodo faceva parte dell'orchestra di mio padre il papà di Lauro Pausini, Fabrizio Pausini, il bassista, era il bassista dell'orchestra Bergamini insieme a un tastierista che poi in futuro formarono un loro duo dove Laura Pausini andava a cantare nelle estati, facevano piano bar. E allora, visto che Fabrizio e Casadio smisero l'orchestra di mio padre mi fece la proposta e io subito gli dissi no, non vengo. Fu Moreno, mio cugino, che in quel frattempo faceva parte dell'orchestra Bergamini, a convincermi, perché io c'ero rimasto un po' male quando mi vidi scartato nell'83, però dopo sono entrato e sono ancora qua.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che c'è cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Striscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner. Implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2 6-4 il russo Rublev, arriva al record di 32 incontri vinti di fila nel Masters 1000 e vola in semifinale, dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
2: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
1: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Jenny Di Gaetano.
3: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dei nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di Capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
4: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
3: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
5: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello e un campionato, se no non c'è soluzione.
3: All'orizzonte un derby di consolazione, soprattutto di orgoglio laziale.
1: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Contenti quando sentiamo la sigla e stiamo per iniziare. Non vediamo l'ora di vivere intensamente la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni che ci hanno accompagnato e tuttora ci accompagnano nel corso delle generazioni, e poi il momento con la chitarra che ci permette di cantare allegramente tutti quanti insieme in radio e in televisione in tutta Italia e anche in tutto il mondo, perché davvero abbiamo bisogno di esportare e importare la melodia italiana in tutto il globo e anche negli altri pianeti, perché saranno sicuramente in collegamento anche loro, così come è in collegamento il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida alla regia. Buongiorno e soprattutto buon giovedì 14 maggio, domani sarà venerdì, poi arriverà sabato, poi arriverà domenica e c'è un weekend importante. Racconteremo ovviamente quello che capiterà in corso d'opera in questi giorni, perché davvero bisogna prenderne parte, perché è un weekend di quelli intensi, da vivere intensamente insieme, perché farà la differenza. Quando si fa un bel weekend si trascorre successivamente una buona settimana. 331-335-6565 in sovraimpressione in TV, lo ricordiamo invece per coloro che ci seguono in radio. Se volete scriverci SMS o messaggi WhatsApp, molti provano a telefonare ma uno non c'è più il filo, due non c'è proprio il telefono e di conseguenza non possiamo rispondere. Iniziamo con la generazione X e qui si canta, perché è una delle canzoni più suonate e cantate da tutti quanti, soprattutto per coloro che si avvicinano alla chitarra. E fra le prime canzoni in tre accordi, la, mi, re, sono questi tre accordi, nasce la canzone del sole e

molto forte e chiari intonare questa canzone di Lucio Battisti, scritta ovviamente con Mogol, la canzone che era il lato A del 45 giri, da una parte la canzone del sole, dall'altra anche per te vorrei morire ma morire non so. Il brano racconta con nostalgia il disincanto del diventare adulti e il cambiamento sia fisico che interiore vissuto durante un incontro con un amore giovanile. Bella canzone con un grande significato del 1971. Due fatti simpatici: il primo, andiamo a ricordare il furto. Uno pensa a sordi, no. Un gruppo di ladri organizzò a Torino un bizzarro colpo rubando un intero camion carico di barattoli di Nutella, creando un caso di cronaca insolito e ironico sui giornali locali, anche perché poi sono stati beccati, perché questi ladri subito successivamente furono ricoverati per eccesso di diabete, no? Di colpo, un gruppo, e quindi capirono che si mangiarono questi barattoli di Nutella, un camion nel giro di una settimana. E poi uscì in quella primavera del 71 la nuova utilitaria Fiat 127, che divenne un fenomeno di costume al punto che i concessionari vennero presi d'assalto dai clienti che facevano file chilometriche pur di vederle. Oggi siamo abituati a vedere le file nei concerti, le file ai supermercati. Ai tempi c'erano le file chilometriche per le auto, per vedere le auto nuove, l'innovazione, queste auto che davvero sono state iconiche nel nostro percorso di evoluzione automobilistica. Altra canzone, ma vi ricordo il sabato 16 di maggio alla Peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra di Alex Biondi con la diretta direttissima di Radio Liscio e Prima Antenna, quindi chi non ha la possibilità di andare in loco avrà modo di vederla tranquillamente in poltrona, comodo a casa, magari facendo spazio, togliendo tavoli, sedie, divani e adibendo il salotto a sorta di sala da ballo, così che la trasmissione arriverà direttamente in casa. E poi per chi fosse dei nostri, sempre il sabato in concomitanza al Teatro Comunale di Cossato ci sarà lo spettacolo Adwin Tour con la partecipazione di Aido, la sfida musica italiana contro musica straniera. Il pubblico sarà l'applausometro, farà da ago di bilancio su questo varietà, dove si parlerà di donazione di midollo osseo e di organi e tessuti, una tematica molto importante dove, se prendiamo conoscenza e consapevolezza, riusciamo tutti quanti a combattere queste tematiche. Altra carta, altra canzone. Arriva la... stavo per dire generazione, invece no, orchestra da ballo contemporanea, Profumo di Viole, che arrivano nell'aria, che aleggiano. Veronica Cuneo, a te la linea.

Avvicinatevi alla radio e alla televisione che si percepisce il profumo di viole. Che oltretutto, le viole, mentre ascoltavamo la canzone, c'è anche l'usanza oggi di fare un gusto di gelato. L'hai mai mangiato, Marco, il gusto di gelato alle viole? È buono, è molto... sa di... sa di cipria la risposta del nostro Marco in cuffia, davvero molto buona. E pensandoci, magari un gelatino fresco fa sempre piacere, rinfresca un po' le corde vocali e quelle consonanti. E a proposito di domenica, altro appuntamento importantissimo: ci sarà il pranzo cantato con gli anni d'oro della musica da ballo, ma soprattutto ci sarà la torta per festeggiare i 2 anni di Radio Liscio, il secondo anno, con la partecipazione di Ettore Andenna, con Alessio Molla, con Sonia De Castelli, con Marco Zetta, che verranno ad allietare il pomeriggio in musica. Quindi sarà davvero un grande pomeriggio alla Peschiera di Valdengo, da pranzo fino a post merenda, mettiamola così. Faremo un gran baccano, ci divertiremo davvero un sacco. Ci sarà anche il nostro Marco Sasso con la chitarra acustica e non elettrica, nel senso che viene da dire chitarra elettrica perché ti dà la scossa, ma in realtà sarà la chitarra acustica. Altra calda, altra canzone. A proposito di chitarra acustica, si canta, quindi canzone acustica. Diciamo che abbiamo pescato questa carta agli amici in radio. Intoniamo un brano molto bello. È un po' che non lo facciamo. Vediamo se la indoviniamo subito.

Stella mia, canzone scritta da Ron, che crea un'atmosfera magica, una di quelle canzoni che magari potrebbe essere di spunto per le orchestre da ballo da inserire nel proprio repertorio. Canzone nata nel 1997, canzone che è tra le più conosciute e apprezzate del suo repertorio, una dolce ballata d'amore dallo spiccato gusto melodico e perfetto per una dedica. Ebbene sì, sì, questa, se uno dedica questa canzone a qualcuno, sicuramente andrà a buon fine il risultato. Altra carta, Generazione Silenziosa, viene a trovarci Renato Carosone con La Donna Riccia. Chi è la Donna Riccia? È una donna che è andata dalla parrucchiera e si è fatta fare i ricci. La presentiamo così, ma soprattutto Renato Carosone, a te la linea.

Babolita Manuel Malanotte con questa canzone, mentre poc'anzi abbiamo appunto ascoltato La Donna Riccia. Non la voglio più, La Donna Riccia, canzone ironica scritta da Domenico Modugno e cantata da Renato Carosone anche. È davvero una canzone che è un pezzo ironico e popolare in dialetto meridionale, che avverte dal presunto carattere capriccioso delle donne con i capelli ricci. Tant'è vero che da lì nasce il "ogni riccio un capriccio", nasce questo detto popolare, canzone nata nel 54. Vediamo se c'è qualche notizia simpatica del 54 da andare a rivivere, o meglio andare anche a conoscere per le nuove generazioni che non hanno vissuto quel periodo. Allora, ci fu il giorno più noioso nel 54, secondo un algoritmo citato dal televideo. L'11 aprile del 54 è stato definito il giorno più noioso del XX secolo, in cui non accadde nulla di rilevante al mondo, niente di niente, nada de nada, ed era il 54. Ma ogni giorno in realtà qualcosa di bello può sempre succedere. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione millennials, che sono assidui ascoltatori e si stanno sposando costantemente con questa canzone e si dicono per sempre sì insieme a Sal da Vinci. Prego regia.

sempre sì, Sal Da Vinci che è protagonista all'Eurovision. Vediamo se al volo riusciamo a trovare qualche informazione sull'Eurovision, che appunto sta partecipando l'Italia di diritto, perché abbiamo letto che ci sono 4-5 nazioni che di diritto sono già in finale, perché comunque sia fanno parte dell'organizzazione, hanno quell'occhio di riguardo, mentre invece gli

esperti si devono aggiudicare un attimino la postazione. Quindi ci documenteremo strada facendo, ma abbiamo il piacere di avere già pronto il collegamento con l'archeologia del liscio, che è un momento davvero molto bello, dove grazie a dei video che non ci sono in circolazione facciamo un tuffo nel passato, negli anni d'oro della musica da ballo. Oggi Roberta Cappelletti con Basta una rosa rossa, per farsi perdonare tante cose. La linea all'archeologia del liscio.

Roberta Cappelletti, e nel frattempo che ascoltavamo il collegamento con l'arco giadellicio che ci raggiunge sempre quando siamo più o meno a metà del nostro viaggio nella melodia italiana, abbiamo così guardato una spolverata all'Eurovision. Questa sera ci sarà la seconda parte delle semifinali, ma il consiglio è quello di rimanere sintonizzati che con le nostre reti, e domani vi racconteremo come è andata magari la serata. Vi ricordo anche gli speciali, la possibilità di fare le dirette quest'estate con il Radio Liscio Summer Tour per coloro che hanno organizzato le manifestazioni con le serate da ballo e con le sagre patronali. Se si volesse andare in diretta direttissima, proprio come stiamo facendo in questo istante, basta contattare Radio Liscio, andare sul sito, prendere i contatti e poi si andrà in diretta direttamente dalla piazza. Altra carta, altra canzone, canzone acustica, ritorniamo a cantare. Che cosa ci cantiamo? A proposito di ritorno, lo promettiamo di tornare sempre costantemente, di stare insieme, di vivere le giornate, e questa domanda sarà sfumata anche in Santo California.

questo ritornello che fa venire voglia proprio di aprire i polmoni e cantarlo a squarciagola. Canzone che ricorda un pochettino il periodo del militare, che uno sta via per un annetto. Canzone di Santo California del 1974 ed è stata la canzone di esordio per la band di Salerno, che ha riscosso davvero un grande successo grazie a questa canzone, pubblicata come singolo nei 45 giri, perché ai tempi c'erano i 45 giri o i 33 giri, che iniziano a tornare un po' di moda e qualche artista sta anche stampando dal digitale agli LP, appunto sul vinile, che creava questa atmosfera particolare dove si sentivano le puntine che giravano quando si ascoltavano le canzoni. Altra carta, altra generazione in arrivo, Baby Boomers, scambiamoci i baci con Remo Germani.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Di significato di Ruggero Scandiuzzi, La Giostra, brano che fa parte del suo ultimo singolo uscito e prodotto da Edizioni Caramba, molto belle. Prima ci siamo dati tanti baci, baci sulla giostra, potremmo trovare questa frase di senso compiuto unendo due canzoni. Nel 62, a proposito di giostra, che la vita è una giostra, viene approvata la legge che unifica la scuola media, abolendo la vecchia distinzione con l'avviamento professionale, quindi la riforma costringe milioni di famiglie a confrontarsi con una scuola dell'obbligo estesa fino ai 14 anni, quella che tutt'oggi viviamo noi costantemente, ma che è stata modificata nel 1962, quindi proprio nell'anno in cui ci scambiavamo i baci con Remo Germani. Guardiamolo ora, siamo quasi ai saluti, mamma mia, se andiamo veloci riusciamo ancora a ascoltarci 2-3 milioni di canzoni e poi ovviamente, ahimè, dovremmo salutarci e darci l'appuntamento a domani. Generazione X, prossima carta, iniziamo ad applaudire, partiamo dal finale, perché solitamente le canzoni, uno fa una canzone e alla fine c'è l'applauso, qui è l'inverso, partono gli applausi e arrivano i camaleonti. Bella questa, ti è piaciuta Marco? Dall'espressione no.

I camaleonti, questo gruppo che dal nome cambia, perché essere camaleontici vuol dire essere in costante movimento e cambiamento. Oceano di mani, la canzone descrive l'artista sul palco che riceve appunto un oceano di applausi, ma vive un profondo vuoto perché la donna amata non è tra il pubblico, e questo era il significato di questa bella canzone del 1968. Siamo giunti al termine, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri computer, nei vostri dispositivi, e mi raccomando, scaricate anche l'applicazione di Radio Liscio, perché davvero all'interno ci sono un sacco di contenuti, delle novità, ci sono tantissime informazioni per quanto riguarda le iniziative, tutto quello che ne concerne, di quelle che sono le idee, e poi c'è la possibilità ovviamente attraverso l'applicazione di portarci in giro da tutte le parti, in lungo, in largo, in tutto il pianeta. Ringraziamo il nostro Marco Sasso alla regia, e l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Castellina Pasi con Lupin, questo grande successo che è stata poi la colonna sonora di un cartone animato che ha accompagnato le generazioni. Ce la balliamo, ce l'ascoltiamo e ci vediamo domani.

0: Questi sono i nostri successi.
1: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Radio Liscio.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la notizia di una tragedia avvenuta alle Maldive: 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso, la polizia sta continuando le indagini. Oggi le condizioni meteo nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, tuttora in vigore. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. Entrambi hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Donald Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca per settembre. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre del 2024 in uno showroom cinese a Milano, in cui hanno perso la vita 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni che stavano dormendo nel negozio. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai 2 giovani ritenuti i mandanti e 21 anni al 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Per tutti le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Calcio: designati gli arbitri delle gare di andata dei play-off e play-out di Serie B, Juve Stabia Monza di sabato, affidata ad Airoldi, scelto Feliciani per Catanzaro Palermo di domenica. Sarà invece Rapuano a dirigere domani Bari sul Tirol, primo atto della sfida per non retrocedere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, siamo pronti anche oggi con il nostro appuntamento di un'ora alla scoperta del nostro archivio musicale. Iniziamo con Dino Crocco, musicista, cantante, showman, presentatore televisivo piemontese, che ci propone due dei suoi pezzi di battaglia, Artista Io e Rosaria.

Quando quattro incominciò il tempo della vita mia, fatta di accordi sconosciuti e di armonie senza un nome, come un solista di cartone.

E abbiamo iniziato questa puntata di oggi ricordando Dino Crocco. Passiamo a un altro artista del passato, Learco Gianferrari. Ci ascoltiamo Camilla e uno dei suoi più classici, Zingarella.

Questo era Zingarella, eseguito dall'orchestra di Learco Gianferrari. Arriva Giusy Mercury con I ricordi del passato e subito dopo Un bacio.

Questa è sempre Radio Liscio, questi sono sempre i simpatici italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato. Dal mondo dell'orchestra romagnola arriva Castellina Pasi con uno dei tanghi più classici, Folle Sentimento, ma prima un altro pezzo, Doriana.

ed era folle sentimento il tango di Castellina Pasi. Ci spostiamo allo Sparone Folk Festival 2025, da cui abbiamo estratto questi due brani che andiamo a proporvi. Sono un trio vocale veneto, i Farfilò, che sul palco hanno portato una filastrocca scioglilingua, la canzon Firuli Rulera, e poi il celeberrimo canto preghiera di Bepi De Marzi, Signore delle Cime.

Questi erano i Farfilò, Signore delle Cime. Arriva Maurizio Medeo, ci farà ballare con Matilda in the Summertime, insomma un medley scatenato, e a seguire A tutta polca.

Questa era La Cantar, l'orchestra spettacolo Raul Casadei, brano che tra l'altro fu portato addirittura al Festival di Sanremo. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, un Fox per due, ce lo propone David Pacini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute.
0: L'economia.
1: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzemibbia da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito, tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6% registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti. Spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. O Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 sub italiani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
2: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4. Le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
1: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche, convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica. Il dossier Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre 2 ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre.
1: Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono 3 giovani cinesi, 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i 2 mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero 1 del mondo che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Io inizio a lavorare il 1 ottobre del 1984 alle grotte di San Pietro in Casale.
1: Sì, cos'è, com'è stata questo ingresso? Com'è che è avvenuto? E poi vabbè, cominciamo con l'ingresso, Luca.
0: Allora, l'ingresso è stato un po' complicato, ti spiego, perché io intanto facevo conservatorio, andavo a conservatorio per pianoforte al conservatorio di Ravenna, soltanto che non sono mai stato un amante della musica classica e la mia passione era andare a suonare con l'orchestra. E nel 1983, quando avevo già insistito abbastanza con mio padre, questa è mia volontà di entrare nella sua orchestra, la sua risposta fu: io non voglio una mezza calzetta, tu devi studiare e poi si vedrà. Io per ripicca smisi di andare al conservatorio, detti l'esame del quintanno di pianoforte e poi smisi di studiare per ripicca nei confronti di mio padre che non mi voleva in orchestra e andai a vendere i gelati. Nel 1984 lui ebbe un problema con il pianista che è brutto dire si licenziò, però in quel periodo faceva parte dell'orchestra di mio padre il papà di Lauro Pausini, Fabrizio Pausini, il bassista, era il bassista dell'orchestra Bergamini insieme a un tastierista che poi in futuro formarono un loro duo dove Laura Pausini andava a cantare nelle estati, facevano piano bar. E allora, visto che Fabrizio e Casadio smisero l'orchestra di mio padre mi fece la proposta e io subito gli dissi no, non vengo. Fu Moreno, mio cugino, che in quel frattempo faceva parte dell'orchestra Bergamini, a convincermi, perché io c'ero rimasto un po' male quando mi vidi scartato nell'83, però dopo sono entrato e sono ancora qua.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età, ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere, a partire da 790 euro, tutto incluso, cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera, ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla porta, fuma il camino dentro, c'è la vita.

dura, col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, siamo pronti anche oggi con il nostro appuntamento di un'ora alla scoperta del nostro archivio musicale. Iniziamo con Dino Crocco, musicista, cantante, showman, presentatore televisivo piemontese che ci propone due dei suoi pezzi di battaglia, Artista Io e Rosaria.

Tendo quattro incominciò il tempo della vita mia, fatta di accordi sconosciuti e di armonie senza un nome, come un solista di cartone.

artista io ma non lo so. Un uomo vero forse un po'. Artista io cosa farò? Nel tempo che ho avanti a me. Artista io

E abbiamo iniziato questa puntata di oggi ricordando Dino Crocco. Passiamo a un altro artista del passato, Learco Gianferrari. Ci ascoltiamo Camilla e uno dei suoi più classici, Zingarella.

Questo era Zingarella, eseguito dall'orchestra di Learco Gianferrari. Arriva Giusy Mercury con I ricordi del passato e subito dopo Un bacio.

Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, la nostra ora quotidiana con i grandi successi del passato. Dal mondo delle orchestre romagnole arriva Castellina Pasi con uno dei tanghi più classici, Folle Sentimento, ma prima un altro pezzo, Doriana Bella.

era Folle Sentimento, il tango di Castellina Pasi. Ci spostiamo allo Sparone Folk Festival 2025, da cui abbiamo estratto questi due brani che andiamo a proporvi. Sono un trio vocale veneto, i Farfilò, che sul palco hanno portato una filastrocca scioglilingua, la canzon Firuli Rulera, e poi il celeberrimo canto preghiera di Bepi De Marzi, Signore delle Cime.

Questi erano i Farfilò, Signore delle Cime. Arriva Maurizio Medeo, ci farà ballare con Matilda in the Summertime, insomma un medley scatenato, e a seguire A tutta polca.

Questa era La Cantar, l'orchestra spettacolo Raul Casadei, brano che tra l'altro fu portato addirittura al Festival di Sanremo. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, un Fox per due, ce lo propone David Pacini. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Ciao bella gente, come va? No, stavo leggendo gli appunti che mi prendo per ricordarmi delle cose da dirvi durante la trasmissione. Stamattina, tra le altre cose, è stato un pochino più difficile di altre mattine perché ho fatto le 2:15 stanotte, perché ieri sera serata tutto sport. Prima mi sono guardato ovviamente la Coppa Italia, perché c'era coinvolta la squadra per la quale da 4 generazioni in famiglia Andena si fa il tifo, fin da quando si chiamava Ambrosiana, e poi sono andato a finire sul tennis a Roma, e Luciano Darderi mi ha fatto impazzire, non si poteva non vederlo fino alla fine contro questa giovane, nuova, grande vedette che hanno detto sarà il futuro del tennis, il nuovo Nadal, Hogar, lo spagnolo, che 19 anni uno, 20 quell'altro, quindi era il gioco per la semifinale ed è stata una partita incredibile. A parte l'hanno fatta cominciare alle 11:10, come si fa a giocare alle 11:10 di sera? Ed è finita appunto alle 2, più di 3 ore di tennis, ma è successo di tutto, e devo dire bravo, bravo, bravo il nostro Luciano, perché ha vinto ed è andato in semifinale. Ma una partita incredibile, la determinazione lì era proprio da vincere, come fanno vedere tante volte, testa, testa, testa, era da vincere di testa e di cuore, perché è successo di tutto, l'interruzione, arrivavano i fumi dei fuochi artificiali dall'Olimpico che è di fianco per i festeggiamenti per la Forza Italia, poi la Forza Italia, la Coppa Italia, la Coppa d'Italia, vabbè, viene talmente tanto abusato questo Italia che lo mettono dappertutto, e va bene. Allora, 11:05 oggi, giovedì 14 di maggio 2026, è il 134esimo giorno dell'anno, ne mancano 231 alla fine dell'anno. San Mattia, oggi è San Mattia ed è la giornata mondiale degli uccelli migratori. Sono andato a leggermi perché la giornata mondiale degli uccelli migratori, perché sono molto importanti nell'ambito dell'economia mondiale, perché trasportano, quindi fanno delle traversate di migliaia di chilometri e hanno il problema degli insetti. Perché loro, mentre volano e fanno queste grandi migrazioni, di che cosa vivono? Stanno volando di insetti che trovano nell'aria. Ecco, stanno diminuendo moltissimo gli insetti. Quindi questi uccelli hanno gravi difficoltà a rinforzarsi mentre stanno volando senza sosta per andare nei luoghi dove di solito si riproducono, perché questi uccelli migratori tornano sempre dove sono nati per riprodursi a loro volta, e questo scombina un po' tutte le abitudini di carattere mondiale, perché c'è tutta una ragione per ogni cosa che succede, sappiatevelo. Poi qui stavo leggendo che mi ero scritto il cervello sta regredendo, ma questo ve lo leggo dopo. Intanto parto con il primo brano di oggi, Bambola d'amore. Bambola in carne ed ossa, poi ci sono quelle finte, ma quello è un altro discorso. Bambola d'amore della Sonia Mori. Cinghia, come va? Stai bene? Ti vedo con la felpina, vuol dire che non fa tanto caldo neanche a Biella, eh? Ah, poi parleremo del tempo. Pare che ci sarà.
1: E bellissime canzoni.
0: Vabbè.

Giorgio? Come? Come ti permetti di chiamare sul palco Giorgio? Sonia Mori, sempre statuaria, devo dire, come corpo, oltre che come voce, per carità, prima di tutto la voce, sennò vieni subito accusato di fare un discorso non di body shaming, ma di body da scemo. Vabbè, un maschietto qualche considerazione la può fare, soprattutto quando è complimentosa, però oggi non puoi fare neanche quella complimentosa, perché subito viene accusato, dice, ecco, è lì che giudica il corpo femminile. Sono di un'altra generazione, quando queste cose si potevano fare e venivano anche accettate piacevolmente dalle fanciulle. Allora, bambola d'amore era Sonia Mori. Cominciano ad arrivare i messaggi e allora seguiamoceli questi messaggi. Là, uno di te, calma. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata e auguri a mio figlio Mattia, perché il suo onomastico. Ah, Graziella da Verniasco, vedi che ogni tanto dire i santi serve per ricordarlo alle mamme, alle nonne. Poi c'è un messaggio che è stato eliminato. Buongiorno Ettore Cinghia, splendida giornata oggi a Torino, metteva pioggia, sole, da te sole stupendo, ma attenzione, cambia nel pomeriggio, domani sarà bruttissimo, ma soprattutto fino a domenica pare che farà perfino freddo. Qui danno 6-7 gradi di notte, ragazzi, al 17, 18, 19 di maggio, è una follia. Oggi siamo al 14, 15, 6, sì, 16, 17 di maggio. Sabato e domenica danno qui 6-7 gradi di notte. Poi da mercoledì prossimo invece andiamo tranquillamente verso l'estate, perché saliamo di giorno a 25-26, di notte non scendiamo più sotto i 15, quindi cominciamo a dormire con la copertina, quella leggera. Allora, sono Enza, ti seguo su Prima Antenna, ciao. Enza da Torino, è vero, perché siamo collegati a Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Studio 1 in Lombardia, Canale 95 e il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Ciao, sono Cristina da Lanzo Torinese, mi metteresti per favore una canzone? Figlio Anna Oxa, senza di te se si può, altrimenti Zamboni con ci sei tu, grazie e buona giornata. Vediamo per domani. Di Anna Oxa, ho sbagliato a scrivere, no, si capiva bene anche prima. Isabella di Roma, ciao Isabella, buongiorno Ettore, saluto te e la tua famiglia, tutti gli ascoltatori, abbracci a tutti Isabella, lei è una che vuole bene al mondo. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione, buongiorno a tutti da Margherita di Genova, Margherita ciao, c'è sempre, e siamo al primo vintage di oggi. Allora, è stata chiesta da Paolo di Genova, Till fu una canzone che venne interpretata, io me la ricordavo, nell'interpretazione della Caterina Valente, e ve l'ho detto ieri quando mi è stata chiesta, aspetta che qui è da tre, vabbè, non c'è bisogno, è in inglese. Till is a popular song with music. Allora, è una canzone che venne scritta nel 1956, ma Tom Jones, come richiesto da Paolo di Genova, la interpretò nel 1971. L'Italian singer Caterina Valente aveva cantato una versione di Till nel 1960, quindi lui 11 anni dopo, Tom Jones, questo ragazzo del 1940 che quindi oggi ne fa 86, chissà se è ancora tutto movimentoso come quando cantava le sue canzoni o se qualche acciacco comincia a averlo anche lui, dicevo, Till come cantava Tom Jones.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Allora, Tom Jones vestito proprio come si vestivano i cantanti negli anni 70, con questa eleganza, con queste cravatte sgargianti. Buongiorno Ettore e Marco, un saluto da nonna Rina di San Giorgio, e capiti proprio a fagiolo, come si dice, cara nonna Rina di San Giorgio, perché ieri mi avevi chiesto la mazurka di periferia di Moreno il Biondo e il Grande Evento. Quindi tu in questo momento ci saluti e io ti mando la canzone che hai chiesto ieri, la mazurka di periferia. E dai, ma

Allora, era la mazurka di periferia, Moreno il Biondo e la... l'orchestra Grande Evento per Nonna Rina di San Giorgio. E adesso il secondo vintage, anche questa è una richiesta, era Etta di Torino che ci aveva già chiesto questa Angelita di Anzio per un errore dovuto senza dubbio all'intelligenza artificiale. Avevamo mandato la versione spagnola di Angelita di Anzio e Etta di Torino giustamente ci ha richiesto nuovamente questa canzone Angelita di Anzio, precisando in italiano per favore. Allora, tutta una storia l'Angelita di Anzio, perché si parla che durante la Seconda Guerra Mondiale ci furono il soldato scozzese del Royal Scots Fusiliers Christopher Hayes ed alcuni suoi commilitoni, o forse alcuni soldati brasiliani, raccolsero una bimba che avevano trovato ad Anzio, e poiché non riuscirono a trovare la sua famiglia né alcun'altra informazione su di lei, la adottarono dandole il nome di Angelita di Anzio. Nel 1964 lo Smarcello Sferial decidono di dedicare una canzone a questo evento. Ed ecco che nasce Angelita di Anzio per

0: Era Angiolita di Anzio ed era richiesta da Etta di Torino, Los Marcellos Ferial. E vanno avanti, stamattina siete ben messi con i messaggi. Allora ragazzi, sono Rolando di Albenga, intanto grazie per i ragazzi, anche da parte del Marco Sasso, detto il Cinghia. Sono Rolando di Albenga, avrei piacere di ascoltare quando potete la canzone Fun in Acapulco, cantata da Elvis Presley. Grazie e buona giornata. Canzone famosissima, è stata la colonna sonora del film che aveva lo stesso titolo del 1963, Fun in Acapulco. Va bene, vediamo domani, ultimo giorno della settimana, se te lo mettiamo. Ciao Ettore, mi sembra che Till l'abbia cantata anche con grande maestria Betty Curtis. Saluti Tiziana, te lo confermo. E io, vabbè, non posso ricordare tutti quelli che fanno le cover di una canzone famosa. Mi ricordavo la Caterina Valente, ma la cantò effettivamente anche Betty Curtis. 1963 mi pare di ricordare, o 62. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, Paolo da Genova. Tanti saluti, mi mettete Cronaca di Titti Bianchi? Vedremo cosa possiamo fare. Ciao Ettore, se poi mi fai ascoltare le canzoni di Don Bacchi, L'immensità, grazie mille Maria Letizia. Allora, no, non ho L'immensità, ho Poesia, ti va bene lo stesso? Perché Poesia ce l'ho tra poco. Se invece vuoi L'immensità devi aspettare al 29 di luglio. Faccio come le visite mediche, 29 di luglio del 2026, perché abbiamo in lista la possibilità dell'immensità di Don Bacchi. Buon giovedì a tutti da Nadia e Gianni da Lomello. Grazie, buon giovedì anche a te. La Lomellina a questo momento è ovviamente alla grande sugli scudi, su tutte le televisioni, con la storia lì del paesello lì vicino. Allora siamo a Vado in Colombia, auguri, buon viaggio, stammi bene. Posso chiedere di portarmi qualche cosa dalla Colombia? Te lo chiedo. Vado in Colombia, l'orchestra di Franco Bagutti.
1: Vado in Colombia

anche andare in Colombia, la puoi vivere anche qui, vista l'immagine, come vogliamo significarla. Quando si parla di doppi sensi nelle canzoni, anche di ballo liscio o di cumbia, come in questo caso, mai, mai giudicare quello che si ascolta se hanno delle finalità con seconde intenzioni. Si giudica male, ma molte volte ci si azzecca, come si diceva. Paolo Tarantino, mai.

Era mai di Paolo Tarantino. Siamo perfino in orario, resto stupefatto come un bambino. Fare anche le rime. Allora, prima c'era stata chi mi aveva chiesto l'immensità. Eccolo qui, era Maria Letizia. Mi fai sentire Don Bachi l'immensità. Allora, era già prevista in scaletta come terzo vintage di oggi, poesia del 1967, che allora lui partecipò effettivamente al Festival di Sanremo in coppia con Johnny Dorelli, Don Bachi, con l'immensità. Con poesia nell'estate del 67, fu la canzone che fece dopo l'immensità, ottenne un altro successo perché fu uno dei tormentoni dell'estate 1967. Don Bachi, poesia, fu quella che arrivò subito dopo l'immensità. Ti va bene lo stesso, Maria Letizia? Dai, contentati, contentati.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Mauro Levrini dalla Peschiera. Sabato sera c'è Alex Biondi, eh? Alex Biondi sabato sera alla Peschiera. Dopodomani

come si è fermata di colpo, bloccata con l'immagine fissa. 11.46, siamo in orario, era Bella Romantica di Mauro Leverini e siamo arrivati al momento, questa volta vi faccio ballare veramente, siamo nel nirvana della musica rhythm and blues del 1979 e nello stesso tempo vi dirò che è la 108ª in classifica delle 200 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. È un brano del 1979, per l'esattezza dell'estate 1979, ha fatto ballare tutto il mondo questo brano perché era fatta dagli Chic ed era stata scritta da due componenti del gruppo, da Bernard Edwards e Nile Rodgers. Allora, questo pezzo raggiunse il primo posto in tutte e tre le classifiche dance, nella Billboard, quindi nella hit parade americana, nella classifica rhythm and blues e fu uno dei brani più campionati nella storia della musica, in particolare da musicisti rap e hip hop. Allora, la rivista Billboard, quindi quella della hit parade americana, l'ho anche denominato come la canzone rhythm and blues più bella di tutto il 1979 nel mondo. Ma che cos'è? È la Bei Tempi, Good Times.

No, no, lasciala, che a me piace questo giro di basso. È diventato iconico. Allora, c'è una bellissima espressione che mi ha detto adesso in piemontese il Cinghia, che questi erano proprio, adesso non so se lo dico bene perché non è facile da dire, ai godu, è detta così? Ai godu? Hanno un bel godu. Hanno un bel godu vuol dire che hanno una bellissima capacità di creare qualche cosa che trascina la gente a ballare, a sentirsi felice, a seguire una situazione di gruppo, ecco. Hanno un bel godu, come mi dice il Cinghia, che è un indigeno locale, per cui sa queste terminologie che a me sfuggono. Era Good Times degli Chic. Vi ho detto che vi facevo ballare stamattina. Allora, abbiamo due pezzi, riusciamo a andarli tutti e due. Ragazzi, abbiamo mandato tutta la scaletta nella prima parte di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Cosa ho dimenticato fino adesso? Ah, di dirvi che domenica 17 ci sarà il pranzo e cantato alla Peschiera di Valdengo, dove festeggeremo i 2 anni di Radio Liscio con Sonia De Castelli, Marco Zeta, ci sarò anch'io, ci sarà Genio, ci sarà l'Alessio Molla, ci sarà il Wilmer, ci sarà il Cinghia, ci siamo tutti per festeggiare i 2 anni di Radio Liscio. E adesso Roberto Polisano che vi dice resta dove sei, ma se domenica o sabato sera non sai dove andare e sei in zona, c'è la Peschiera di Valdengo, ci si diverte, costa poco e wow wow. E poi ricordatevi sempre che a Balaben se fa la morusa.

Resta dove sei di Roberto Polisano. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano come sempre alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere e che ritroveremo domani come sempre dalle 11 alle 12, mentre Canzoni Senza Frontiere va avanti imperterrita fino alle 13. Allora, dopo Resta dove sei di Roberto Polisano, chiudiamo anche noi questa prima ora, prima delle reclame delle news, con Luca Roncari che ci canta Cuba Libre, amor, Cuba Libre, con Cuba

0: don din don, e adesso quando vi faccio din don è mezzogiorno in punto, e questa è sempre Radio Liscio, e questa è sempre Canzoni Senza Frontiere, e questo è sempre Ettore Andenna che vi chiacchiera con il cinghia che gli fa la regia, e con le reclame, le news che stanno per andare in onda come sempre ad ogni capodora delle trasmissioni di Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è e che domenica la Peschiera festeggerà il secondo compleanno. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere, con Ettore Andenna.
0: Ciao bella gente, 12:05. Oggi giovedì 14 maggio, qui giorno di mercato, staranno cominciando a sbaraccare, perché il mercato a Moncalvo, nella città che è la più piccola città d'Italia ma ha diritto al titolo di città ed è qui a 4 km da dove vivo io, oggi giorno di mercato che comincia alle 8 del mattino e finisce alle 13, per cui cominciano a sbaraccare più o meno verso quest'ora, alle 12. Oggi è 14 maggio, è il 134esimo giorno dell'anno, ne mancano 231 a fine anno ed è San Mattia. Auguri a tutti quelli che si chiamano Mattia. C'è stato un periodo qualche anno fa in cui tutti i bambini si chiamavano Mattia. C'era Mattia e Simone, i due che sono... c'è stato il periodo dei Mattia e dei Simone. Oggi è la giornata mondiale degli uccelli migratori, gli uccelli che fanno migliaia di chilometri per ritornare al posto dove sono nati e riprodursi, per poi ritornare dove invece hanno preso casa stabile. Sono come certi immigrati, no? Arrivano dai loro paesi, cercano lavoro e casa qui, poi tornano là per dire: guarda quanto soldo ho fatto io. Funziona, pare che funzioni. Allora, Paolo Bertoli è quello che attacca la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere con "Aspettami lì, tu aspettami lì che io sto arrivando", perché ci sono quelli, no, che chiamano: ma dove sei? Perché magari stanno aspettando uno che non è puntuale. Ci sono quelli che non hanno il senso del tempo. Io ho una moglie che è così, una volta mi ha fatto aspettare sotto la neve 1:40 in una piazza di Milano d'inverno, e io non sapevo che era una casa lì attorno, ma non sapevo dove suonare. Ma dove sei? Aspettami lì tu.

Aspettami lì! Aspettami lì! Arrivo! Sto arrivando! Sono per strada! Manca il GPS, mi ha detto che mancano 3 minuti. Aspettami lì, era Paolo Bertoli. E adesso devo confessarvi una cosa: c'è riuscito? Ci si è impegnato per 2 anni. 2 anni della sua vita persi a cercare un brano che potesse mettersi in difficoltà. Io ammiro l'impegno da parte del Supremo, il mio programmatore. Lo guardo con sguardo così, anche se vogliamo dignitoso, come a dire, ma come perdi il tuo tempo in queste determinazioni stupide, cercare di mettermi in difficoltà. Tanto se mi metti in difficoltà, io lo riconosco che mi hai messo in difficoltà, ma tu hai perso 2 anni di vita a cercare di mettermi in difficoltà per trovare un brano del quale io non ho trovato alcunché, il nulla. E non è un cantante qualsiasi, è il quarto vintage di oggi, è Adamo, questo ragazzo del 1943, Salvatore Adamo, che ci canta una canzone, non farla partire ancora, che si intitola Cammina. Allora, l'unica cosa che ho scoperto è che questa Cammina è del 1966, quindi il periodo in cui lui cominciò ad avere successo in Italia con Cade la neve, Perduto amor,

da una lacrima al vento, eccetera, eccetera. Non ho trovato alcunché su Cammina. Per cui state per ascoltare una canzone che di cui nessuno praticamente sa qualche cosa, ma voi oggi avete l'opportunità di ascoltarla perché il mio programmatore l'ha trovata, l'ha messa in scaletta e ne è orgoglioso. Una canzone che non viene neanche citata nella biografia ufficiale e nella discografia di Adamo, l'ha trovata solo lui. Poi dice che non adopera l'intelligenza artificiale, l'hai adoperata senza dubbio, perché gli avrei chiesto: mettimi una canzone di Adamo di cui nessuno sa nulla, e probabilmente l'intelligenza artificiale te l'ha trovata. Ecco perché il cervello umano sta regredendo, e lo farà sempre di più per colpa dell'intelligenza artificiale, di quelli che gli credono di trovare Cammina di Adamo, mai sentita neanche.

Bello che mi dice apro, stavo per soffiarmi il naso, ovviamente avevo già pronto il fazzolettino, intanto abbiamo scoperto, devo ringraziare il Cinghia che ha scoperto l'arcano, non trovavo niente su Cammina perché c'è una spiegazione, Cammina è un sottotitolo. Perché la canzone inizia con Cammina e invece però non si intitola Cammina, si intitola Lei, che non è, sì, indubbiamente una di quelle famose di Adamo, ma era addirittura un lato B. Nel 1966 Lei era il lato B di Non mi tenere il broncio, che era il lato A di quel 45 giri. Quindi l'errore non era mio, che non riuscivo a trovare, sono stato tratto in inganno e deve ridursi a questi mezzucci il mio programmatore per cercare di mettermi in difficoltà. Sei veramente il minimo, guarda, metti il sottotitolo per cercare di mettermi in difficoltà, ma noi siamo una squadra col Cinghia. Il Cinghia ha chiesto a sua volta l'intelligenza artificiale, che gli ha detto: attento, Cammina è un sottotitolo, un titolo secondario, il vero titolo è Lei, te capì? Perché noi qui facciamo squadra, caro il mio supremo, non ci freghi con questi mezzucci per cercare di metterci in difficoltà. Ma poi che interesse hai a cercare di metterci in difficoltà? Noi siamo superiori a queste cose, siamo superiori a queste cose. Rapsodia del Pietro Galassi. Io ti sparo una rapsodia del Pietro Galassi, piace a tutte le donne e tutte le donne dicono: oh, il Pietro Galassi così macio, così preponderante nella sua canzone, e vedi che immediatamente elimina dalla memoria questa diatriba sulla Cammina Lei di Adamo. Non hai ottenuto il tuo scopo, caro supremo. Rapsodia di Pietro Galassi in grecizzante.

0: Made in Italy, Diego Zamboni.
1: Grazie a tutti.
2: Fanno, sono tutti self-made, cioè fanno, non è made in Italy solo, si annunciano, si disannunciano, per cui li puoi passare in radio senza dover fare interventi. È arrivato Lillo, il cagnolino del cinghia, che arriva a quest'ora più o meno, si fa prendere in braccio dicendo: ma allora mi lasci qui in giro da solo per casa? E arriva 12:30, e allora io quando so che arriva Lillo sono circa le 12:30, in effetti sono le 12:26. Allora, era Made in Italy di Diego Zamboni e siamo al vintage, il secondo, il vintage, il vinile, il secondo vinile di Casandena di oggi. Un cantante, Roy Orbison, che venne definito il Caruso del rock. Era un cantautore chitarrista statunitense, uno dei più grandi cantanti della musica popolare del secolo scorso negli Stati Uniti d'America. È stato inserito nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame nel 1987. Pensate che nella sua carriera ha vinto la bellezza di 5 Grammy Awards. Inoltre la solita rivista, la rivista Rolling Stone, che è la Bibbia di tutte le classifiche della musica mondiale, lo ha insediato nella lista dei 100 migliori cantanti della storia. Va bene, ha venduto qualche 3 milioni di copie di un disco solo, che era Mystery Girl, e eccetera eccetera eccetera. Insomma, ha venduto milioni e milioni di dischi, ha vinto dischi di platino e quant'altro. In particolare ci fu una canzone che lui interpretò nel 1961, che se l'era scritta lui, che si intitola Crying, piangendo, pianto, traducetela come volete voi, che è al 107° posto della classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Al 107° posto, un brano del 1961 di questo Roy Orbison, che era un ragazzo del 36, morto giovane nel 1988, oggi secondo vinile di Casandena. Right.

Mamma mia, questa è la 107ª canzone delle 200 più belle di sempre. Sembrava una veglia funebre di questo Mr. Crying, Mr. Roy Orbison Crying. Va bene, piangendo, ma anche il pubblico tutto composto, tutto, ripeto, sembrava una veglia funebre. Poi lui vestito tipo Gino Paoli prima maniera, non ricordate, gli occhiali neri. Vabbè, io seguo la classifica, come vengono. Domani ci saranno la 106 e la 105. Marco e il Clan dedica a tutte le donne in ascolto una rosa per te. Dopo vi faccio i nati e morti, dopo il Marco e il Clan, prima vi dono una rosa tramite

Vedi, si annunciano anche da soli. Marco e il clan. Era una rosa per te. Messaggi. Allora, la Maria Letizia mi ringrazia perché le ho mandato Don Bachi, non con l'immensità ma con poesia, va bene lo stesso, mi dice, ok. Buongiorno da Guerino di Latina, Ettore Ricciao. Chi sei? Io ricordavo benissimo la canzone di Adamo. Perché te la ricordavi? Perché tu ti ricordavi la Lei, non la Cammina, che è il sottotitolo. Titolo originale è Lei. Buongiorno Radio Liscio, sono Laura da Umbertide. È possibile sentire Romagna e Sangiovese di Raul Casadei? Grazie mille, buona giornata. Sarà fatto probabilmente domani. I nati e i morti di oggi, 14 di maggio. Il 14 di maggio è nata nel 1969, quindi ne fa 57 oggi, Kate Blanchett. Del 1971 la Sofia Coppola, figlia di tanto regista e a sua volta regista. El Raton è del 1990, personaggio della musica italiana. George Lucas, uno dei più grandi collaboratori Steven Spielberg, regista a sua volta, effetti speciali a go-go. George Lucas, caspita, 82 anni, è del 1944. Valeria Marini è del 1967, 14 di maggio, auguri, oggi sono 59. Scialpi del 1962. Però cominci a avere i tuoi annetti anche tu, Scialpi, eh? E poi oggi è il compleanno, perché è nato nel 1984, il 14 di maggio, del signor Facebook, uno degli uomini più ricchi del mondo, uno dei giovani uomini più ricchi del mondo, Mark Zuckerberg. Quindi ne compie 42, grazie Giovanni, mio figlio delizioso, che mi ha portato il caffè che mi aveva promesso mia moglie 2 ore fa, poi mi ha portato invece le vitamine, perché è la considerazione che ha il figlio. Vedi, il figlio ti porta il caffè, la moglie ti porta le vitamine, perché dice tac tac tac che così stai su. I morti di oggi, grandi nomi oggi. Il 14 maggio del 1987 Gilda Rita Hayworth moriva. Nel 2015 moriva un grandissimo, B.B. King. E nel 1998 uno stragrandissimo, Strangers in the Night, Frank Sinatra. Moriva il 14 maggio di 28 anni fa. Uno dei grandissimi a livello mondiale e potentissimi anche, perché poteva anche influenzare varie cose, da Hollywood al mondo della musica in America e non solo. E poi era il presidente dei Frères de la Côte in Costa Azzurra, il locale dove ero socio anch'io. Eravamo 267 soci nel mondo e il presidente era Frank Sinatra. Va bene, quinto vintage di oggi, Pupo, che continua ad avere i suoi strasuccessi in Russia. Nel 1979, giovanissimo perché lui è del 55, tratto dall'album Gelato al cioccolato, ci cantava Forse.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Eccola qua, la Miri Rinaldi nel Mambo. Quanto amore Mambo. Intanto sto preparando il cinecalendario.

era la Mary Rinaldi in Quanto amore Mambo. Cinecalendario, qual è il film abbinato a oggi 14 di maggio? Un film che non è facile ritrovare perché è del 1932 e si intitolava Mancia competente, di un grandissimo regista tedesco naturalizzato americano, Ernest Lubitsch. Mancia competente è un esempio perfetto del Lubitsch touch, del tocco di Lubitsch, perché venne fatto in un periodo in cui non c'erano i primi film col sonoro, quindi non c'era ancora il famoso codice Hays che imponeva una censura ai contenuti morali dei film in America. Quindi questo Mancia competente poteva permettersi una libertà narrativa che sarebbe stata impensabile pochi anni dopo, perché è tutta una storia che si svolge a Venezia, tra le altre cose, fra due ladri che cercano di intortare una ricca ereditiera proprietaria di un'azienda di profumi, Madame Collet. E però quello che dovrebbe uno dei due ladri, perché sono un maschio e una femmina i due ladri, il maschio si innamora della Madame Collet, si intortano insieme, allora la ladra che era, faceva coppia con lui è piena di gelosie, insomma ci sono un sacco di doppi sensi e c'è un bellissimo dialogo, ma soprattutto leggono sul giornale questi, perché cosa fanno per infilarsi nella cerchia di Madame Collet? Lui ruba una borsa della Madame Collet e fa quello che gliela riporta: guardi cosa ho trovato, e così lei, per ringraziarlo, lo fa entrare nella sua cerchia. E quindi quando leggono sul giornale i due ladri che c'è una ricompensa per chiunque avesse trovato questa borsa preziosissima di Madame Collet, quel giorno è il 14 di maggio. Ecco perché il 14 di maggio è abbinato al film Mancia competente di Ernest Lubitsch, mentre domani andiamo su un film dell'anno scorso, quindi ne parliamo domani e poi parliamo anche di film di sabato e domenica. Allora, 6, la Marianna Lanteri, mandiamo 6 o mandiamo già il Voulez-vous danser? No, vabbè, ci stanno tutti e due, vai con 6 della Marianna Lanteri, vai.

la Marianna Lanteri, la Marianna Lanteri che è una che si tiene, perché non è solo costituzione fisica, lì c'è anche tanto lavoro di palestra per stare così in forma. Brava, brava, brava. Accade oggi, un 14 di maggio, nel 1643, a soli 4 anni, Luigi XIV succede a suo padre, Luigi XIII, diventando re di Francia. Il suo regno sarà il più lungo di ogni sovrano di tutti i tempi. Rimase sul trono 72 anni e tot giorni ed è una durata attestata con sicurezza, quindi fu il sovrano che durò più perfino della regina Elisabetta. Allora, nel 1796 Edward Jenner somministra la prima vaccinazione antivaiolo e quella funzionava alla grande, poi oltretutto non era, era veramente uno studio, abolì una delle malattie più terribili che ti devastava la faccia dell'epoca. 1931, il 14 di maggio, al Teatro Comunale di Bologna, Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare Giovinezza, che era l'inno fascista. Ed infine nel 2004 viene messa in circolazione la prima moneta commemorativa di 2 euro che la Grecia dedica alle Olimpiadi di Atene del 1896, le prime che vennero fatte nell'era moderna. È tutto, siamo all'ultimo vintage di oggi, riusciamo a mandarlo tutto. Voulez-vous danser? Voulez-vous danser è una canzone dei Ricchi e Poveri del 1983 ed è tratta dall'album omonimo, oltre che essere il sesto ed ultimo vintage di oggi.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.